0: Conoscere per sapere.
1: Mai rimuginare sui disagi. Canale Edizioni Rizza.
2: Si è creata una maledizione dentro di noi. Una maledizione collettiva, sempre più diffusa. Il rimuginare. Rimuginare significa commentare col pensiero ciò che nella nostra vita riteniamo che non vada bene. Rimuginiamo anche su ciò che va bene. Rimuginiamo sulle relazioni, rimuginiamo sul rapporto con i figli, rimuginiamo sul lavoro, rimuginiamo sulla felicità. E così conosciamo dell'anima soltanto il cassetto di superficie. Quello dove vivono i pensieri. Dopo un po' sapete cosa succede rimuginando? Che ci sembra che il nostro essere sia soltanto un essere pensieroso. Si perde la spontaneità, si perde la naturalezza, si perdono le novità, si perde la gioia di stare con se stessi. Francesca mi scrive dicendomi: adesso voglio incominciare ad amarmi. Mi sono accorta che io non mi sono mai veramente amata. Via tutte queste parole. Via. Il mio commento disturba i processi psichici profondi, che sono quelli su cui si basa il nostro viaggio verso noi stessi. Quando tu commenti gli stati d'animo, tu li stai rendendo permanenti. Bisogna averlo ben chiaro. Quando io commento la tristezza, le attribuisco una causa, io le tolgo la forza. La tristezza viene non per quello che ti è successo. Viene perché sei vivo e qualcosa dentro di te di vivo ti intristisce per aprire le porte a un'altra persona. Quando sei triste ti accorgi che le cose che facevi prima non le fai più o ne fai di meno. Quando sei triste arriva un sentimento che blocca tutti i pensieri. La tristezza è la liberazione dall'eccesso dei pensieri. Benedetta tristezza.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Il segreto per vivere più a lungo. Dottor Luca Mazzucchelli.
4: Ho visto questo docufilm Don't Die su Netflix, che parla di Brian Johnson, un imprenditore americano che sta investendo letteralmente tutto, il suo patrimonio, il suo corpo, il suo tempo, per sfidare l'invecchiamento. Quindi trasfusioni di plasma, decine di integratori ogni giorno, monitoraggi ossessivi di ogni singolo parametro biologico, un team medico che lo segue 24 ore su 24. E l'obiettivo dichiarato è quello di non morire, o almeno, diciamo, morire il più tardi possibile. C'è chi lo ammira, c'è chi lo prende per pazzo, c'è chi lo invidia segretamente mentre finge di criticarlo, e diciamo che la critica più comune è: ma questo spende milioni di dollari per una roba che è soltanto per miliardari, quindi per noi non ha senso tutto questo. E ci sta come critica, però in realtà a me ha colpito un'altra cosa, perché Johnson in realtà non è solo, no? Ci sono tantissime persone, e io mi ci metto dentro, che anche se ovviamente a dei livelli ben diversi da quelli di Johnson, però ci sono tantissime persone che spendono molti soldi per vivere più a lungo. Dalla crioterapia, integrazione alimentare, protocolli personalizzati,

avanzati, analisi del sangue avanzate, alimentazioni super curate, tutti investimenti sensati, se vogliamo, per chi può permetterselo, chiaramente. Però mi chiedo anche, quanti di questi di queste persone si fermano e si chiedono: ok, ma io quale idea ho in testa mentre faccio tutto questo? Ora tu mi dirai: mazzu, fermi tutti, ma cos'è che c'entrano le idee con tutto questo? Non stai parlando di longevità, non stai parlando di flebo, crioterapie, eccetera, eccetera. Le idee c'entrano. E come se c'entrano? Perché vedi, tu puoi farti anche tutte le flebo di NAD e spermidina ogni settimana che vuoi, ma se il modo in cui tu pensi va a sabotare le tue scelte quotidiane, è un po' come se tu stessi costruendo con una mano e demolendo con l'altra. E allora, caro amico, cara amica, oggi voglio mostrarti come un'idea, una sola, piccola, invisibile idea, può cambiare la traiettoria della tua salute più di qualsiasi integratore. Questo nel bene, vedremo però anche nel male. Per farlo ti racconto la storia di due amici, chiamiamoli Marco e Andrea, due nomi fantasiosi, come puoi vedere. Ok, la fantasia è il mio forte. Marco e Andrea. Marco e Andrea hanno la stessa età, sono amici da sempre, tutti e due hanno una bella professione, hanno un ottimo stipendio, hanno intorno ai 45 anni e diciamo che, come capita a tanti, arrivati intorno ai 45, iniziano a interessarsi seriamente di salute e iniziano a interessarsi anche di più al tema della longevità. Leggono gli stessi articoli, seguono gli stessi esperti, vanno dallo stesso medico e tutte e due iniziano dei protocolli di integrazione alimentare, di crioterapia, di un'alimentazione ben curata, check-up regolari. Ora, Marco e Andrea hanno a disposizione le stesse informazioni, le stesse risorse, partono dallo stesso punto di partenza. Eppure, se prendi il telecomandino e fai avanti veloce e atterri 10 anni dopo, la situazione è cambiata, perché Andrea ha degli esami di sangue impeccabili, si sente in forma, ha un'energia che molti quarantenni gli invidiano. Marco invece ha iniziato a collezionare farmaci sul comodino, visite specialistiche nel calendario e il suo medico gli parla con quel tono gentile ma fermo che non promette niente di buono. Ora, come mai questa differenza se partivano dallo stesso livello, se avevano le stesse cure, gli stessi dottori, le stesse possibilità economiche? Per capirlo dobbiamo entrare nel loro mondo invisibile, cioè dobbiamo guardare l'idea che ciascuno dei due si è messo e si è tenuto abbracciato forte forte in testa. E partiamo da Marco, che ha un'idea alla quale lui è affezionatissimo. L'idea è: si vive una volta sola. Si vive una volta sola, e gli piace talmente tanto questa idea che se l'è pure tatuata. E non è che abbia torto del tutto, nel senso che sapersi concedere dei momenti di piacere e leggerezza è parte di una vita sana, nessuno lo mette in discussione. Il problema è che per Marco quella frase ha smesso di essere un promemoria per godersi bei momenti ed è diventata invece un pensiero rigido, un vero e proprio mantra, una filosofia di vita. E quindi diventa un filtro fisso attraverso il quale lui interpreta ogni singola scelta. E quando si vive una volta sola, diventa il tuo principio guida automatico, guarda, accadono degli effetti collaterali non del tutto positivi, perché ora Marco è uno che non è che si lascia andare completamente, cioè Marco è uno che continua a fare la sua crioterapia, a prendere gli integratori, fa i protocolli, bla bla bla. È dentro il mondo della longevità a tutti gli effetti, però il punto è un altro, è che accanto a tutto questo, quell'idea nella sua testa è lì, c'è e lavora in direzione opposta e lui non se ne accorge. Cos'è che succede nella pratica? Succede che quel dolce in più a ogni pasto non è più una scelta consapevole, ma diventa un: ma sì, dai, lo so che il medico mi ha detto di fare attenzione, ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? E quindi succede che rimanda all'allenamento non perché il suo corpo abbia davvero bisogno di recupero, ma perché è più facile e, diciamocelo, è anche più piacevole, no? E quindi stare sul divano a guardare una serie è molto più rilassante e meno sbattimento che andare in palestra. E quindi poi succede che magari si promette di andare a dormire almeno 7 ore, però poi arriva la sera e insomma un po' scroll su Instagram, un messaggio in più su WhatsApp, una puntata ancora, una serie su Netflix, insomma alla fine va a letto alle 2. Ma in fin dei conti si vive una volta sola,

o no, quindi godiamocela. Ecco, Marco non ha smesso di occuparsi della sua salute, ma le cose che fa le fa meno, oppure le fa a metà, e ci affianca soprattutto delle scelte quotidiane che almeno in parte ne cancellano i benefici. È un po' come fare un versamento in banca la mattina e poi un prelievo dello stesso importo la sera. Il saldo non si muove, anzi, con le commissioni vai pure in perdita. Quindi il problema vero è che non è il singolo episodio a fare il danno, ma è quella idea ripetuta ogni giorno in automatico che va a rinforzare la parte impulsiva e indebolisce invece quella che pianifica, quella che costruisce, la parte che guarda avanti. È un po' come mettere su mezzo chilo al mese. Non lo noti mai nel singolo giorno, però dopo 10 anni la traiettoria è cambiata un bel po'. E Marco non sa spiegarsi come ci è arrivato. Dall'altra parte abbiamo Andrea, che, come abbiamo visto, parte dallo stesso punto di Marco, stessa età, stesse informazioni, stesse risorse, stesso interesse per la longevità, ma nella sua testa gli gira un'idea ben diversa. Lui è convinto del fatto che non è vero che si vive una volta sola. Lui dice si muore una volta sola, si vive invece tutti i giorni. Sembra un innocente e poco significativo gioco di parole? E invece no, questo è un bivio. Per Andrea si vive tutti i giorni, e si vive tutti i giorni significa una cosa precisa. Ogni giorno è un'occasione per vivere bene oggi, ma anche per preparare il miglior terreno possibile a se stesso di domani, e poi di dopodomani e dell'anno prossimo. Quindi Andrea sa che si muore una volta sola e proprio per questo cerca di lavorare oggi affinché quel momento arrivi il più in là possibile. Ecco che questa idea gli allunga l'orizzonte temporale, crea una continuità tra lui di oggi e lui di domani, come se fossero due alleati impegnati nello stesso progetto. E il progetto è semplice, no? La qualità e la durata della sua vita. Oh, Andrea non è certo un monaco zen, diciamolo, non è uno che rinuncia a tutto. Si gode la cena fuori, si gode il dolce quando ne ha voglia, si gode la serata sul divano. La differenza è che quando prende queste decisioni, le prende sapendo che sono delle eccezioni e non la regola. Quindi non ha bisogno di giustificarsele con un si vive una volta sola, perché non le vive come delle trasgressioni da cui assolversi, ma le vive come scelte consapevoli dentro una visione più ampia. E cos'è che cambia nel concreto? Beh, cambia che quando Andrea salta un allenamento non apre la porta a una settimana di divano, ma si dice ok, oggi riposo, domani riprendo, e domani in effetti riprende per davvero. Oppure quando arriva la sera e il telefono lo chiama dal comodino, lui riesce a lasciarlo giù, non sempre, magari, perché nessuno è un robot, però lo fa più spesso di Marco, del suo amico. Perché? Perché ha in testa un'idea nella quale crede fermamente, che gli ricorda. Quello che fai stasera ha un effetto su come ti sentirai domattina, e come ti senti domattina ha un effetto su come vivrai, in fin dei conti, i prossimi 20 anni, mattina dopo mattina, no? Allora, Andrea non vive le scelte sane come delle rinunce, ma le vive come degli investimenti. È un po' la stessa differenza che c'è tra uno che mette via i soldi ogni mese pensando che palle, non posso spendere niente, e uno che invece mette via dei soldi pensando io sto costruendo la mia libertà futura. Stessa azione, idea diversa, esperienza di vita completamente diversa. Ora usciamo da questa storia, usciamo dalla storia di Marco, di Andrea. Guardiamo le cose dall'alto, perché quello che vale per questi due amici in realtà vale per chiunque si interessi di salute e di longevità a qualsiasi livello, cioè vale per chi spende migliaia di euro in integratori e biohacking, ma poi magari non riesce a dire di no al terzo aperitivo della settimana, vale per chi si iscrive in palestra a gennaio con le migliori intenzioni del mondo e a marzo magari ha già mollato. Vale per chi legge tutti i libri sulla nutrizione, poi però arriva a tavola e lascia che sia l'impulso del momento a decidere cosa fare e cosa non fare. Vale per chi va dal medico, riceve delle informazioni chiare, giuste, giustissime, e però 3 giorni dopo ha già dimenticato tutto perché la vocina nella sua testa gli dice che alla fine bisogna anche godersi la vita. Insomma, il meccanismo è sempre lo stesso. E qual è la cosa incredibile? Che noi, io, te, tutti noi, viviamo in un'epoca straordinaria per la scienza della longevità.

tu hai a disposizione delle tecnologie, delle conoscenze, degli strumenti che i tuoi nonni non potevano, ma nemmeno lontanamente, immaginare. Oggi tutto questo costa ancora molto, e quindi è ancora un mondo per pochi, diciamolo, ma la tendenza

0: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: 5 errori decisionali che fai ogni giorno senza accorgertene. Matteo Dal Fiume.
4: 5 errori decisionali che fai ogni giorno senza accorgertene. Noi tendiamo a pensare che gli errori siano il risultato di grandi scelte sbagliate. Invece spesso sono causati da micro errori sistematici nel nostro processo decisionale quotidiano. Ecco 5 tra i peggiori errori decisionali che fai ogni giorno. 1. Parti dalla soluzione invece che dal problema. Spesso diciamo, devo fare questo, senza aver esplicitato il problema o quali trade-off saremmo disposti ad accettare. Rimaniamo incerti sulle nostre decisioni perché non abbiamo esplicitato i criteri per valutare se sono accettabili o meno. 2. Valuti le opzioni in base all'ordine in cui si presentano. La prima diventa il riferimento che poi influenza la valutazione sulle successive. Per esempio, se cerchi casa, prendi la prima che vedi come riferimento e senza accorgertene valuti tutte le altre su quella invece che su criteri generali. 3. Non consideri l'incertezza. Pensi in termini deterministici. Pensi, se faccio X, succede Y. Pensi, se dico questa cosa, quella persona reagirà in questo modo. Non dovresti chiederti, se faccio X, ottengo Y? Ma, di quanto sale la probabilità di ottenere Y se faccio X? 4. Ottimizzi le decisioni su ciò che è misurabile e non su ciò che conta. Per esempio, valuti quante ore a settimana ti alleni invece che la qualità degli allenamenti. Succede perché ciò che è misurabile è anche cognitivamente più accessibile, anche se poi non è quello che conta davvero. 5. Non costruisci memoria decisionale. Ogni volta riparti come fosse la prima. Non hai uno storico degli errori che hai fatto e di che cosa invece ha funzionato.
5: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Aura Battle, da TikTok alle piazze, il trionfo del disagio. Matteo Gracis.
1: Io ve l'avevo detto 2 anni fa, con questo video dal titolo inequivocabile "Chiudete TikTok prima che sia troppo tardi". Ecco, adesso è troppo tardi. Sì, perché sono arrivate le Aura Battle. Parliamo di un fenomeno, se così si può definire, nato proprio su TikTok la scorsa estate in Sud America e da poco approdato anche in Europa. In Spagna sta letteralmente spopolando. E indovinate un po'? Ora è arrivato anche in Italia. Che cos'è un Aura Battle o battaglia dell'aura? In teoria si tratta di una sfida a chi ha più aura, dove per aura si dovrebbe intendere qualche misteriosa energia, un insieme di carisma, presenza scenica e capacità di apparire fighi. In realtà sembrano sfide tra persone con problemi motori, ma soprattutto mentali o semplicemente con problemi. Questi video su TikTok collezionano milioni o in alcuni casi decine di milioni di visualizzazioni. E d'altronde, lo vedete anche voi dalle immagini, anche la partecipazione del pubblico dal vivo lascia intendere che sia un qualcosa che affascina un tot di persone. Ora, io non voglio sembrare esageratamente critico o polemico. Di norma trovo limitato giudicare usi e costumi, per quanto discutibili, di altre generazioni. Però questa non può neanche essere la scusa per evitare qualsiasi analisi critica. Signori miei, qui siamo, mi sembra, palesemente e oggettivamente di fronte alla fotografia perfetta del declino culturale di una società che ha trasformato il nulla, o peggio l'idiozia più totale, in una competizione. Non conta ciò che sai fare, ciò che costruisci, ciò che pensi o ciò che sei realmente. Conta come appari per quei pochi secondi necessari a conquistare l'attenzione, lo stupore, o peggio a creare una sorta di imbarazzo compiacente del pubblico. Cioè un qualcosa per cui di norma ci si vergognerebbe, ovvero fare l'imbecille in pubblica piazza, è diventata una disciplina da sfida urbana. Più ti rendi ridicolo, più hai la possibilità di portarti a casa ovazioni dal vivo e visualizzazioni online. Sinceramente non ho altro da aggiungere, anche perché mi sembra di infierire. È chiaro che il problema non sono questi ragazzini, ma tutto ciò che li ha portati a rendersi ridicoli senza rendersene conto. E TikTok, lo ripeto e lo ribadisco, in questo tracollo è il principale responsabile. Oh, poi, non c'è niente di male a scherzare, fare un po' gli scemi tra amici, non prendersi troppo sul serio e cose del genere. Ma qui, a mio parere, parliamo di tutt'altra cosa.

Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
2: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Vaccini, effetti collaterali, decine di migliaia di morti, miocarditi e pericarditi. Dottor Maurizio Federico, Istituto Superiore Sanità.

In commissione Covid scoppia bomba eppure tutti zitti. Zitte le virostar, zitti i giornaloni, zitte le televisioni. Eppure sentite cosa dice, anzi vi faccio ascoltare solo un piccolo estratto del ricercatore Maurizio Federico, che non è

0: collaterali. E veniva su già il discorso della miocardite e delle pericarditi in maniera statisticamente significativa. Quindi Moderna stessa nel 2024 già ammetteva questo problema come un dato di fatto.
1: Avete capito? Altro che vaccini sicuri e efficaci, ma cosa andavano ripetendo in TV le virostar? Che questi vaccini erano assolutamente sicuri, che non provocavano effetti avversi, che gli effetti avversi erano un'invenzione dei cosiddetti Novax. E dove sono ora a commentare le parole di Maurizio Federico?
2: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
3: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

up on.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Il modello Polonia, Silver Nervuti.
3: In gran parte d'Europa e anche in Italia c'è una sensazione sempre più diffusa. La percezione dell'insicurezza sta salendo e i reati di strada, dopo il calo del periodo pandemico, sono tornati a far parlare di sé. Eppure c'è un grande paese europeo che da oltre 20 anni sta andando in controtendenza, la Polonia. Lì il tasso di criminalità continua a scendere in modo costante e i reati gravi sono ai minimi storici. Ma come ci sono riusciti? Non c'è una sola risposta, ma una catena di fattori ben precisi. Il primo è puramente economico. Dal 2000 ad oggi il reddito medio dei polacchi è aumentato e la disoccupazione è praticamente crollata sotto il 3%.
4: Meno del 3% di disoccupazione.
3: Quando il benessere generale sale e il lavoro non manca, i reati contro il patrimonio scendono di conseguenza, no? Meno disperazione equivale anche a meno criminalità predatoria. Il secondo fattore è la risposta dello Stato. La polizia polacca ha un tasso di risoluzione dei reati tra i più alti d'Europa. Individua i responsabili per il 70% dei reati totali e per gli omicidi la percentuale sfiora il 99%. Chi delinque sa che con ogni probabilità verrà preso. Il terzo punto riguarda la gestione dei flussi. La Polonia ha accolto milioni di lavoratori stranieri irregolari, mantenendo però la quota di reati commessi da immigrati su livelli storicamente bassi rispetto alla popolazione residente. E poi c'è il quarto elemento, il più discusso e politico. Dal 2021, di fronte alla crisi dei migranti orchestrata al confine con la Bielorussia, Varsavia ha scelto la linea dura. Migliaia di soldati a presidio delle frontiere, barriere fisiche e la sospensione temporanea dei diritti d'asilo in alcune aree di confine. Una scelta duramente contestata da associazioni come questa e questa, ma di fatto tollerata dalle istituzioni europee per ragioni di sicurezza e geopolitica. A questo punto la domanda sorge spontanea. E l'Italia? Giusto per fare un paragone. L'Italia vive una realtà completamente diversa. Negli ultimi 20 anni, mentre in Polonia la ricchezza cresceva, da noi il reddito reale delle famiglie è diminuito. Avere un lavoro oggi non garantisce automaticamente il benessere. Sul fronte del controllo del territorio, l'Italia ha dimostrato di saper applicare una presenza capillare quando vuole. Lo abbiamo visto chiaramente durante le restrizioni della pandemia. Ma nella vita di tutti i giorni, nelle stazioni e nelle periferie delle grandi città, la percezione dei cittadini è molto diversa. Quando poi si analizzano i dati sull'immigrazione, emergono numeri chiari. Gli stranieri regolarmente residenti in Italia producono, sì, ricchezza, lavorano e contribuiscono, sì, in modo determinante al PIL. Ma la nota negativa è che guardando ai dati generali delle forze dell'ordine su segnalazioni e denunce, gli stranieri, pur essendo circa il 9% della popolazione residente, rappresentano il 32% dei detenuti nelle nostre carceri, l'abbiamo già detto mille volte, cioè 1 su 3. Perché succede questo? La spiegazione non è ideologica, ma socio-economica. Chi entra regolarmente per lavorare ha un reddito, una posizione legale e una vita da tutelare, quindi ha un tasso di criminalità bassissimo. Chi invece si trova sul territorio in modo irregolare, senza possibilità di lavorare legalmente, finisce quasi sempre ai margini della società, dove la necessità di delinquere aumenta in modo esponenziale e che anche se gli dovesse andare male, verrà trattato comunque sempre meglio che nel suo paese. La logica suggerirebbe quindi una ricetta chiara. Per ridurre la microcriminalità servono più sviluppo economico, controlli certi e il blocco degli ingressi irregolari, proprio come ha fatto la Polonia. Resta solo un piccolo, enorme dettaglio geografico. La Polonia deve controllare un confine terrestre delimitato. L'Italia ha oltre 8.000 km di coste spalancate sul Mediterraneo e applicare la stessa ricetta qui è tutta un'altra storia. Eppure c'è un paradosso che fa riflettere. Durante la pandemia abbiamo visto elicotteri, droni, pattuglie capaci di beccarti sulla spiaggia anche se provavi a mimetizzarti da pedalò e nessuno poteva sfuggire. Oggi invece scopriamo che 8.000 km di coste sono una specie di triangolo delle Bermuda.
4: Impossibile vedere chi arriva.
3: Ma il punto è uno solo. Dal mare non arrivano su una Ferrari ai 300 all'ora. Arrivano su carrette di legno a due nodi di velocità, cioè 4 km orari. Quindi, dai, non è mai stata una questione di geografia. Se non li vedi, è perché non li vuoi vedere. Puff.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Mai rimuginare sui disagi. Canale Edizioni Rizza.
2: Si è creata una maledizione dentro di noi. Una maledizione collettiva, sempre più diffusa. Il rimuginare. Rimuginare significa commentare col pensiero ciò che nella nostra vita riteniamo che non vada bene. Rimuginiamo anche su ciò che va bene. Rimuginiamo sulle relazioni, rimuginiamo sul rapporto con i figli, rimuginiamo sul lavoro, rimuginiamo sulla felicità. E così conosciamo dell'anima soltanto il cassetto di superficie. Quello dove vivono i pensieri. Dopo un po' sapete cosa succede rimuginando? Che ci sembra che il nostro essere sia soltanto un essere pensieroso. Si perde la spontaneità, si perde la naturalezza, si perdono le novità, si perde la gioia di stare con se stessi. Francesca mi scrive dicendomi: adesso voglio incominciare ad amarmi. Mi sono accorta che io non mi sono mai veramente amata. Via tutte queste parole. Via. Il mio commento disturba i processi psichici profondi, che sono quelli su cui si basa il nostro viaggio verso noi stessi. Quando tu commenti gli stati d'animo, tu li stai rendendo permanenti. Bisogna averlo ben chiaro. Quando io commento la tristezza, le attribuisco una causa, io le tolgo la forza. La tristezza viene non per quello che ti è successo. Viene perché sei vivo e qualcosa dentro di te di vivo ti intristisce per aprire le porte a un'altra persona. Quando sei triste ti accorgi che le cose che facevi prima non le fai più o ne fai di meno. Quando sei triste arriva un sentimento che blocca tutti i pensieri. La tristezza è la liberazione dall'eccesso dei pensieri. Benedetta tristezza. Ma vi rendete conto che siamo un mondo che vuol ridere tutto il tempo? La tristezza corregge. Certo che se noi la bandiamo come fosse una malattia, noi la vedremo aumentare sempre di più, perché la tristezza viene per correggere degli stati mentali che hanno preso il sopravvento su di te, il pensare troppo.
3: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ti hanno ingannato sulla spremuta d'arancia a colazione, dottor Roy De Vita.
3: Il succo d'arancia a colazione non lo si beve né per motivi di salute né per tradizione. Lo si beve per una campagna pubblicitaria. Questi fatti. 1916, i coltivatori di arance in California stavano fallendo perché se ne producevano troppe. La California Fruit Growers Exchange chiama allora un pubblicitario per cercare di salvare il settore. Albert Lasker. Lasker prepara la sua strategia e non si inventa una bugia sulla salute, fa una cosa diversa. Cambia la forma del consumo. Dice ai coltivatori, smettete di vendere l'arancia come un frutto, vendetela come una bevanda. Per mangiare un'arancia ci metti tempo e ne mandi giù una. Per fare un bicchiere di spremuta te ne servono almeno tre. In un secondo Lasker ha triplicato la domanda di mercato senza che nessuno si fosse messo a mangiare più frutta. Poi piazzò uno spremi agrumi a pochi centesimi in ogni casa americana e poi arrivò il capolavoro. Associare al caffè del mattino la spremuta d'arancia. Manifesti, riviste, campagne pubblicitarie. Nel giro di pochi anni bere la spremuta a colazione smette di essere una scelta e diventa un'abitudine di sempre. La scienza però ci dice una cosa che Lasker non ti ha detto. Mangiando un'arancia intera assumi anche la sua fibra, che rallenta l'assorbimento degli zuccheri. L'indice glicemico è basso, è intorno ai 40, ma bevendo tre arance spremute in un bicchiere e non mangiandole, quella fibra non l'assumi più. E gli stessi zuccheri arrivano in circolo molto più in fretta e l'indice glicemico quasi raddoppia fino a 66. Non è il succo ad avere più zucchero, è il tuo corpo ad assorbirlo troppo velocemente. Lasker ha creato un mercato geniale per l'agricoltura, ma una pessima abitudine per la tua salute metabolica.

Quando domani mattina verserai quel succo, ricorda che non stai seguendo una tradizione e non stai facendo una scelta salutare. Stai eseguendo una strategia di marketing fatta un secolo fa e così ben riuscita da farti dimenticare che è stata sempre e soltanto marketing. Io sono Roy De Vita, chirurgo, e il mio lavoro è operare, ma anche, ogni tanto, togliere le bende dagli occhi.

0: Hostel Kiga, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. Al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e ricordare.
1: Conoscere per sapere.
2: 5 errori decisionali che fai ogni giorno senza accorgertene. Matteo Dal Fiume.
3: 5 errori decisionali che fai ogni giorno senza accorgertene. Noi tendiamo a pensare che gli errori siano risultato di grandi scelte sbagliate. Invece spesso sono causati da micro errori sistematici nel nostro processo decisionale quotidiano. Ecco 5 tra i peggiori errori decisionali che fai ogni giorno. 1. Parti dalla soluzione e dal problema. Spesso diciamo, devo fare questo, senza aver esplicitato il problema o quali trade-off saremmo disposti ad accettare. Rimaniamo certi sulle nostre decisioni perché non abbiamo esplicitato i criteri per valutare se sono accettabili o meno. 2. Valuti le opzioni in base all'ordine in cui si presentano. La prima diventa il riferimento che poi influenza la valutazione sulle successive. Per esempio, cerchi casa, prendi la prima che vedi come riferimento e se accorgertene valuti tutte le altre su quella invece che su criteri generali. 3. Non consideri l'incertezza. Pensi in termini deterministici. Pensi, se faccio Y, succede Y. Pensi, se dico questa cosa, quella persona reagirà in questo modo. Non dovresti chiederti, se faccio X, ottengo Y, ma di quanto sale la probabilità di ottenere Y se faccio X? 4. Ottimizzi le decisioni su ciò che è misurabile e non su ciò che conta. Per esempio, valuti quante ore a settimana ti alleni invece che la qualità degli allenamenti. Succede perché ciò che è misurabile è anche cognitivamente più accessibile, anche se poi non è quello che conta davvero. 5. Non costruisci memoria decisionale. Ogni volta riparti come fosse la prima. Non hai uno storico degli errori che hai fatto e che cosa invece ha funzionato.
4: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Radio Libera. Libera la mente.

0: I vaccini Covid sono armi chimiche. È ora dell'accusa. Dottor Gabriele Segalla.
1: Allora, dopo aver sentito quell'ignobile comunicato del gruppo PD, ho deciso di premettere una frase, anche se mi costerà qualche secondo, alla mia presentazione. Oggi siamo qui per chiudere definitivamente l'epoca della difesa e aprire quella dell'accusa. Fino ad oggi ai cittadini danneggiati è stato chiesto l'impossibile, dimostrare cioè caso per caso, con procedure estenuanti, esami complessi e costosi, il nesso causale tra la somministrazione del vaccino e il danno subito. I miei 4 studi, pubblicati in peer review, scusate l'autoreferenzialità, a tutt'oggi incontestati a livello internazionale, ribaltano completamente la prospettiva medica e giuridica. Abbiamo prove inconfutabili che Pfizer ha inserito gravi falsità ideologiche e analitiche nei documenti preclinici decisivi per la valutazione della sicurezza e l'autorizzazione all'immissione in commercio. Il mio 4º studio ha dimostrato che hanno mentito sulla natura chimica e tossicologica di alcuni metaboliti generati dal loro vaccino a mRNA. Hanno aggirato test fondamentali di farmacocinetica presentando dati mendaci e non verificabili. Quando si dimostra che un preparato medicinale è un prodotto difettoso e intrinsecamente pericoloso, il nesso di causalità biologico e biochimico è già scritto.

0: Non siamo più noi a dover dimostrare come il proiettile abbia causato il danno. E chi ha progettato e autorizzato l'arma chimica a dover spiegare perché hanno inserito componenti che aggrediscono le cellule in quel modo e perché ne hanno nascosto la reale identità chimica e tossicologica nei dossier regolatori. Sul piano del diritto, questo significa una sola cosa, il totale ribaltamento dell'onere della prova. La relazione speciale. La relazione speciale numero 19/2022 della Corte dei Conti Europea parla chiaro. L'immunità del fabbricante decade in caso di dolo, negligenza grave o violazione delle buone prassi di fabbricazione dell'Unione Europea. Pertanto, la dimostrazione della fallacità del prodotto determina in quanto tale il risarcimento del danno, bypassando in blocco la necessità dell'onere della prova a carico del singolo cittadino. Davanti a prove così schiaccianti, resta solo, purtroppo, un ultimo grosso ostacolo da abbattere. Il silenzio delle istituzioni, il silenzio della magistratura. La Costituzione italiana non ammette questo vuoto di giustizia. L'articolo 112 stabilisce in modo perentorio che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. L'azione penale non è una scelta opzionale, è un dovere istituzionale supremo. La scienza fornisce gli elementi, fornisce i dati e le prove materiali. L'indagine della magistratura verifica e accerta i fatti. Il processo attribuisce le responsabilità civili e penali. L'articolo 112 della Costituzione esclude il silenzio, esclude l'inazione, esclude la protezione dei colpevoli. I nostri avvocati hanno ora in mano gli strumenti scientifici per imporre il ribaltamento dell'onere della prova e scardinare lo scudo legale delle case farmaceutiche. I magistrati hanno il dovere costituzionale di aprire le indagini e procedere. La scienza indipendente ha fornito le prove. Ora la giustizia faccia il proprio dovere, procedendo spedita sul suo cammino nella luce però della Costituzione italiana. Grazie.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, non so se avete notato, ma a noi britannici piace moltissimo usare le abbreviazioni e le inventiamo con umorismo e fantasia, perché ci piace giocare con le parole per rendere le conversazioni più veloci, più divertenti, più leggere. Usiamo espressioni che per noi fanno parte della quotidianità, ma possono mandare in confusione gli stranieri. Perciò ho pensato di spiegare alcune di quelle più comuni. Iniziamo con il cibo. Per esempio, a cup of tea diventa a cuppa. I fancy a nice cuppa significa ho voglia di una bella tazza di tè. E spesso con il tè gli inglesi mangiano un biscotto, a biscuit, che viene abbreviato in bicchi. Ancora meglio se al sapore di cioccolato, non chocolate ma chocchi. E al mattino si mangia brekkie, cioè breakfast. Magari mentre indossiamo ancora il pigiama, che si riduce a PJs oppure Jim Jams. E nel frattempo guardiamo footy, cioè football, in televisione, on the telly, magari con il marito.

PJs and had a chocky bicky with my cuppa, while hubby had a ciggy with his brekkie. Sembra tutto un'altra lingua, vero? Ma una lingua divertente, familiare, almeno per noi. Altri cibi che si tagliano corti sono il purè, mashed potatoes, che si riduce in mash, e le patate stesse, potatoes, in alcune zone del Regno Unito vengono chiamate tatties, mentre al nord noi li chiamiamo spuds. Ma anche la parola sandwich, panino, cambia secondo la regione. Al sud si dice sani, mentre noi del nord diciamo butty. E vi lascio con una cosa che potrebbe urtare la vostra sensibilità nazionale. Spaghetti bolognese. Questo piatto viene abbreviato, anzi storpiato, nell'orrenda espressione spag bol. E per questo chiedo venia e vi lascio alla prossima puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye.

0: そうですね。
1: Radio Libera, per un'informazione libera.

0: Conoscere per sapere.
1: Il segreto per vivere più a lungo. Dottor Luca Mazzucchelli.
2: Ho visto questo docufilm Don't Die su Netflix, che parla di Brian Johnson, un imprenditore americano che sta investendo letteralmente tutto, il suo patrimonio, il suo corpo, il suo tempo, per sfidare l'invecchiamento. Quindi trasfusioni di plasma, decine di integratori ogni giorno, monitoraggi ossessivi di ogni singolo parametro biologico, un team medico che lo segue 24 ore su 24. E l'obiettivo dichiarato è quello di non morire, o almeno, diciamo, morire il più tardi possibile. C'è chi lo ammira, c'è chi lo prende per pazzo, c'è chi lo invidia segretamente mentre finge di criticarlo, e diciamo che la critica più comune è: ma questo spende milioni di dollari per una roba che è soltanto per miliardari, quindi per noi non ha senso tutto questo. E ci sta come critica, però in realtà a me ha colpito un'altra cosa, perché Johnson in realtà non è solo, no? Sono tantissime persone, e io mi ci metto dentro, che anche se ovviamente a dei livelli ben diversi da quelli di Johnson, però sono tantissime persone che spendono molti soldi per vivere più a lungo. Dalla crioterapia, integrazione alimentare, protocolli personalizzati, analisi del sangue avanzate, alimentazioni super curate, tutti investimenti sensati, se vogliamo, per chi può permetterselo, chiaramente. Però mi chiedo anche: quanti di questi di queste persone si fermano e si chiedono: ok, ma io quale idea ho in testa mentre faccio tutto questo? Ora tu mi dirai: mazzu, fermi tutti, ma cos'è che c'entrano le idee con tutto questo? Non stai parlando di longevità, non stai parlando di flebo, crioterapie, eccetera, eccetera? Le idee c'entrano. E come se c'entrano? Perché vedi, tu puoi farti anche tutte le flebo di NAD e spermidina ogni settimana che vuoi, ma se il modo in cui tu pensi va a sabotare le tue scelte quotidiane, è un po' come se tu stessi costruendo con una mano e demolendo con l'altra. E allora, caro amico, cara amica, oggi voglio mostrarti come un'idea, una sola, piccola, invisibile idea, può cambiare la traiettoria della tua salute più di qualsiasi integratore. Questo nel bene, vedremo però anche nel male. Per farlo ti racconto la storia di due amici, chiamiamoli Marco e Andrea, due nomi fantasiosi, come puoi vedere. Ok, la fantasia non è il mio forte. Marco e Andrea. Marco e Andrea hanno la stessa età, sono amici da sempre, tutti e due hanno una bella professione, hanno un ottimo stipendio, hanno intorno ai 45 anni e diciamo che, come capita a tanti, arrivati intorno ai 45, iniziano a interessarsi seriamente di salute e iniziano a interessarsi anche di più al tema della longevità. Leggono gli stessi articoli, seguono gli stessi esperti, vanno dallo stesso medico e tutte e due iniziano dei protocolli di integrazione alimentare, di crioterapia, di un'alimentazione ben curata, check-up regolari. Ora, Marco e Andrea hanno a disposizione le stesse informazioni, le stesse risorse, partono dallo stesso punto di partenza. Eppure, se prendi il telecomandino e fai avanti veloce e atterri 10 anni dopo, la situazione è cambiata, perché Andrea ha degli esami di sangue impeccabili, si sente in forma, ha un'energia che molti quarantenni gli invidiano. Marco invece ha iniziato a collezionare farmaci sul comodino, visite specialistiche nel calendario, e il suo medico gli parla con quel tono gentile ma fermo che non promette niente di buono. Ora, come mai questa differenza se partivano dallo stesso livello, se avevano le stesse cure, gli stessi dottori, le stesse possibilità economiche? Per capirlo dobbiamo entrare nel loro mondo invisibile, cioè dobbiamo guardare l'idea che ciascuno dei due si è messo e si è tenuto abbracciato forte forte in testa. E partiamo da Marco, che ha un'idea alla quale lui è affezionatissimo. L'idea è: si vive una volta sola. Si vive una volta sola, e gli piace talmente tanto questa idea che se l'è pure tatuata. E non è che abbia torto del tutto, nel senso che sapersi concedere dei momenti di piacere e leggerezza è parte di una vita sana, nessuno lo mette in discussione. Il problema è che per Marco quella frase ha smesso di essere un promemoria per godersi bei momenti ed è diventata invece un pensiero rigido, un vero e proprio mantra, una filosofia di vita. E quindi diventa un filtro fisso attraverso il quale lui interpreta ogni singola scelta. E quando si vive una volta sola, diventa il tuo principio guida automatico, guarda, accadono degli effetti collaterali non del tutto positivi, perché ora Marco è uno che non è che si lascia andare completamente, cioè Marco è uno che continua a fare la sua crioterapia, a prendere gli integratori, fa i protocolli, bla bla bla, è dentro il mondo della longevità a tutti gli effetti, però il punto è un altro, è che accanto a tutto questo, quell'idea nella sua testa è lì, c'è e lavora in direzione opposta e lui non se ne accorge. Cos'è che succede nella pratica? Succede che quel dolce in più a ogni pasto non è più una scelta consapevole, ma diventa un ma sì, dai, lo so che il medico mi ha detto di fare attenzione, ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? E quindi succede che rimanda all'allenamento non perché il suo corpo abbia davvero bisogno di recupero, ma perché è più facile e, diciamocelo, è anche più piacevole, no? E quindi stare sul divano a guardare una serie è molto più rilassante e meno sbattimento che andare in palestra. E quindi poi succede che magari si promette di andare a dormire almeno 7 ore, però poi arriva la sera e insomma un po' scroll su Instagram, un messaggio in più su WhatsApp, una puntata ancora, una serie su Netflix, insomma alla fine va a letto alle 2. Ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? Quindi godiamocela. Ecco, Marco non ha smesso di occuparsi della sua salute, ma le cose che fa, le fa meno, oppure le fa a metà. E ci affianca soprattutto delle scelte quotidiane che almeno in parte ne cancellano i benefici. È un po' come fare un versamento in banca la mattina e poi un prelievo dello stesso importo la sera. Il saldo non si muove, anzi, con le commissioni vai pure in perdita. Quindi il problema vero è che non è il singolo episodio a fare il danno, ma è quella idea ripetuta ogni giorno in automatico che va a rinforzare la parte impulsiva e indebolisce invece quella che pianifica, quella che costruisce, la parte che guarda avanti. È un po' come mettere su 0,5 chilo al mese. Non lo noti mai nel singolo giorno, però dopo 10 anni la traiettoria è cambiata un bel po'. E Marco non sa spiegarsi come ci è arrivato. Dall'altra parte abbiamo Andrea, che, come abbiamo visto, parte allo stesso punto di Marco, stessa età, stesse informazioni, stesse risorse, stesso interesse per la longevità, ma nella sua testa gli gira un'idea ben diversa. Lui è convinto del fatto che non è vero che si vive una volta sola. Lui dice si muore una volta sola, si vive invece tutti i giorni. Sembra un innocente e poco significativo gioco di parole? E invece no, questo è un bivio. Per Andrea si vive tutti i giorni e si vive tutti i giorni significa una cosa precisa. Ogni giorno è un'occasione per vivere bene oggi, ma anche per preparare il miglior terreno possibile a se stesso di domani e poi di dopodomani e dell'anno prossimo. Quindi Andrea sa che si muore una volta sola e proprio per questo cerca di lavorare oggi affinché quel momento arrivi il più in là possibile. Ecco che questa idea gli allunga l'orizzonte temporale, crea una continuità tra lui di oggi e lui di domani, come se fossero due alleati impegnati nello stesso progetto. E il progetto è semplice, no? La qualità e la durata della sua vita. Oh, Andrea non è certo un monaco zen, diciamolo, non è uno che rinuncia a tutto. Si gode la cena fuori, si gode il dolce quando ne ha voglia, si gode la serata sul divano. La differenza è che quando prende queste decisioni, le prende sapendo che sono delle eccezioni e non la regola. Quindi non ha bisogno di giustificarsele con un si vive una volta sola, perché non le vive come delle trasgressioni da cui assolversi, ma le vive come scelte consapevoli dentro una visione più ampia. E cos'è che cambia nel concreto? Beh, cambia che quando Andrea salta un allenamento non apre la porta a una settimana di divano, ma si dice, ok, oggi riposo, domani riprendo e domani in effetti riprende per davvero, oppure quando arriva la sera e il telefono lo chiama dal comodino, lui riesce a lasciarlo giù, non sempre, magari, perché nessuno è un robot, però lo fa più spesso di Marco, del suo amico. Perché? Perché ha in testa un'idea nella quale crede fermamente, che gli ricorda. Quello che fai stasera ha un effetto su come ti sentirai domattina. E come ti senti domattina ha un effetto su come vivrai, in fin dei conti, i prossimi 20 anni, mattina dopo mattina, no? Allora, Andrea non vive le scelte sane come delle rinunce, ma le vive come degli investimenti. È un po' la stessa differenza che c'è tra uno che mette via i soldi ogni mese pensando che palle, non posso spendere niente, e uno che invece mette via dei soldi pensando io sto costruendo la mia libertà futura. Stessa azione, idea diversa, esperienza di vita completamente diversa. Ora, usciamo da questa storia, usciamo dalla storia di Marco, di Andrea, guardiamo le cose dall'alto, perché quello che vale per questi due amici in realtà vale per chiunque si interessi di salute e di longevità, a qualsiasi livello, cioè vale per chi spende migliaia di euro in integratori e biohacking, ma poi magari non riesce a dire di no al terzo aperitivo della settimana, vale per chi si iscrive in palestra a gennaio con le migliori intenzioni del mondo e a marzo magari ha già mollato, vale per chi legge tutti i libri sulla nutrizione, poi però arriva a tavola e lascia che sia l'impulso del momento a decidere cosa fare e cosa non fare, vale per chi va dal medico, riceve delle informazioni chiare, giuste, giustissime, e però tre giorni dopo ha già dimenticato tutto perché la vocina nella sua testa gli dice che alla fine bisogna anche godersi la vita. Insomma, il meccanismo è sempre lo stesso. E qual è la cosa incredibile? Che noi, io, te, tutti noi viviamo in un'epoca straordinaria per la scienza della longevità. Tu hai a disposizione delle tecnologie, delle conoscenze, degli strumenti che i tuoi nonni non potevano ma nemmeno lontanamente immaginare. Oggi tutto questo costa ancora molto, quindi è ancora un mondo per pochi, diciamolo, ma la tendenza

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Mai rimuginare sui disagi. Canale Edizioni Rizza.
4: Si è creata una maledizione dentro di noi, una maledizione collettiva, sempre più diffusa, il rimuginare. Rimuginare significa commentare col pensiero ciò che nella nostra vita riteniamo che non vada bene. Rimuginiamo anche su ciò che va bene. Rimuginiamo sulle relazioni, rimuginiamo sul rapporto con i figli, rimuginiamo sul lavoro. Rimuginiamo sulla felicità e così conosciamo dell'anima soltanto il cassetto di superficie, quello dove vivono i pensieri. Dopo un po' sapete cosa succede rimuginando? Che ci sembra che il nostro essere sia soltanto un essere pensieroso. Si perde la spontaneità, si perde la naturalezza, si perdono le novità, si perde la gioia di stare con se stessi. Francesca mi scrive dicendomi: adesso voglio incominciare ad amarmi. Mi sono accorta che io non mi sono mai veramente amata. Via tutte queste parole, via. Il mio commento disturba i processi psichici profondi, che sono quelli su cui si basa il nostro viaggio verso noi stessi. Quando tu commenti gli stati d'animo, tu li stai rendendo permanenti. Bisogna averlo ben chiaro. Quando io commento la tristezza, le attribuisco una causa, io le tolgo la forza. La tristezza viene non per quello che ti è successo. Viene perché sei vivo e qualcosa dentro di te di vivo ti intristisce. Per aprire le porte a un'altra persona.

0: persona. Quando sei triste, ti accorgi che le cose che facevi prima non le fai più, o ne fai di meno. Quando sei triste, arriva un sentimento che blocca tutti i pensieri. La tristezza è la liberazione dall'eccesso dei pensieri. Benedetta tristezza. Ma vi rendete conto che siamo un mondo che vuol ridere tutto il tempo? La tristezza corregge. Certo che se noi la bandiamo come fosse una malattia, noi la vedremo aumentare sempre di più, perché la tristezza viene per correggere degli stati mentali che hanno preso il sopravvento su di te, il pensare troppo.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Conoscere per Sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: 5 errori decisionali che fai ogni giorno senza accorgertene. Matteo Dal Fiume.
2: 5 errori decisionali che fai ogni giorno senza accorgertene. Noi tendiamo a pensare che gli errori siano il risultato di grandi scelte sbagliate. Invece spesso sono causati da micro errori sistematici nel nostro processo decisionale quotidiano. Ecco 5 tra i peggiori errori decisionali che fai ogni giorno. 1. Parti dalla soluzione invece che dal problema. Spesso diciamo, devo fare questo, senza aver esplicitato il problema o quali trade-off saremmo disposti ad accettare. Rimaniamo incerti sulle nostre decisioni perché non abbiamo esplicitato i criteri per valutare se sono accettabili o meno. 2. Valuti le opzioni in base all'ordine in cui si presentano. La prima diventa il riferimento che poi influenza la valutazione sulle successive. Per esempio, se cerchi casa, prendi la prima che vedi come riferimento e senza accorgertene valuti tutte le altre su quella invece che su criteri generali. 3. Non consideri l'incertezza. Pensi in termini determinati.

0: deterministici. Pensi, se faccio X, succede Y. Pensi, se dico questa cosa, quella persona reagirà in questo modo. Non dovresti chiederti, se faccio X, ottengo Y? Ma, di quanto sale la probabilità di ottenere Y se faccio X? 4. Ottimizzi le decisioni su ciò che è misurabile e non su ciò che conta. Per esempio, valuti quante ore a settimana ti alleni invece che la qualità degli allenamenti. Succede perché ciò che è misurabile è anche cognitivamente più accessibile, anche se poi non è quello che conta davvero. 5. Non costruisci memoria decisionale. Ogni volta riparti come fosse la prima. Non hai uno storico degli errori che hai fatto e di che cosa invece ha funzionato.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Aura Battle, da TikTok alle piazze, il trionfo del disagio. Matteo Gracis.
3: Io ve l'avevo detto 2 anni fa, con questo video dal titolo inequivocabile "Chiudete TikTok prima che sia troppo tardi". Ecco, adesso è troppo tardi. Sì, perché sono arrivate le Aura Battle. Parliamo di un fenomeno, se così si può definire, nato proprio su TikTok la scorsa estate in Sud America e da poco approdato anche in Europa. In Spagna sta letteralmente spopolando. E indovinate un po', ora è arrivato anche in Italia. Che cos'è un Aura Battle o battaglia dell'aura? In teoria si tratta di una sfida a chi ha più aura, dove per aura si dovrebbe intendere qualche misteriosa energia, un insieme di carisma, presenza scenica e capacità di apparire fighi. In realtà sembrano sfide tra persone con problemi motori, ma soprattutto mentali o semplicemente con problemi. Questi video su TikTok collezionano milioni o in alcuni casi decine di milioni di visualizzazioni e d'altronde, lo vedete anche voi dalle immagini, anche la partecipazione del pubblico dal vivo lascia intendere che sia un qualcosa che affascina un tot di persone. Ora, io non voglio sembrare esageratamente critico o polemico. Di norma trovo limitato giudicare usi e costumi, per quanto discutibili, di altre generazioni. Però questa non può neanche essere la scusa per evitare qualsiasi analisi critica. Signori miei, qui siamo, mi sembra, palesemente e oggettivamente di fronte alla fotografia perfetta del declino culturale di una società che ha trasformato il nulla, o peggio l'idiozia più totale, in una competizione. Non conta ciò che sai fare, ciò che costruisci, ciò che pensi o ciò che sei realmente. Conta come appari per quei pochi secondi necessari a conquistare l'attenzione, lo stupore o peggio a creare una sorta di imbarazzo compiacente del pubblico. Cioè un qualcosa per cui di norma ci si vergognerebbe, ovvero fare l'imbecille in pubblica piazza, è diventata una disciplina da sfida urbana. Più ti rendi ridicolo, più hai la possibilità di portarti a casa ovazioni dal vivo e visualizzazioni online. Sinceramente non ho altro da aggiungere, anche perché mi sembra di infierire. È chiaro che il problema non sono questi ragazzini, ma tutto ciò che li ha portati a rendersi ridicoli senza rendersene conto. E TikTok, lo ripeto e lo ribadisco, in questo tracollo è il principale responsabile. Oh, poi, non c'è niente di male a scherzare, fare un po' gli scemi tra amici, non prendersi troppo sul serio e cose del genere. Ma qui, a mio parere, parliamo di tutt'altra cosa.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Vaccini, effetti collaterali, decine di migliaia di morti, miocarditi e pericarditi. Dottor Maurizio Federico, Istituto Superiore Sanità.
3: In commissione Covid scoppia bomba eppure tutti zitti. Zitte le Virostar, zitti i giornaloni, zitte le televisioni. Eppure sentite cosa dice, anzi vi faccio ascoltare solo un piccolo estratto, del ricercatore Maurizio Federico, che non è uno qualsiasi, è a capo del Dipartimento di Ricerca dei Vaccini dell'Istituto Superiore di Sanità. Ascoltiamolo.
4: Andiamo a vedere nel 2024 cosa pubblicano i ricercatori di Moderna. Riportano i ricercatori di Moderna di decine di migliaia di morti, riportano soprattutto per quanto riguarda gli effetti collaterali, veniva su già il discorso della miocardite e delle pericarditi in maniera statisticamente significativa. Quindi Moderna stessa nel 2024 già ammetteva questo problema come un dato di fatto.
3: Avete capito? Altro che vaccini sicuri e efficaci, ma cosa andavano ripetendo in TV le Virostar? Che questi vaccini erano assolutamente sicuri, che non provocavano effetti avversi, che gli effetti avversi erano un'invenzione dei cosiddetti Novax. E dove sono ora a commentare le parole di Maurizio Federico?
2: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Il modello Polonia, Silver Nervuti.
1: In gran parte d'Europa e anche in Italia c'è una sensazione sempre più diffusa. La percezione dell'insicurezza sta salendo e i reati di strada, dopo il calo del periodo pandemico, sono tornati a far parlare di sé. Eppure c'è un grande paese europeo che da oltre 20 anni sta andando in controtendenza, la Polonia. Lì il tasso di criminalità continua a scendere in modo costante e i reati gravi sono ai minimi storici. Ma come ci sono riusciti? Non c'è una sola risposta, ma una catena di fattori ben precisi. Il primo è puramente economico. Dal 2000 ad oggi il reddito medio dei polacchi è aumentato e la disoccupazione è praticamente crollata sotto il 3%. Meno del 3% di disoccupazione. Quando il benessere generale sale e il lavoro non manca, i reati contro il patrimonio scendono di conseguenza, no? Meno disperazione equivale anche a meno criminalità predatoria. Il secondo fattore è la risposta dello Stato. La polizia polacca ha un tasso di risoluzione dei reati tra i più alti d'Europa. Individua i responsabili per il 70% dei reati totali e per gli omicidi la percentuale

quale sfiora il 99%. Chi delinque sa che con ogni probabilità verrà preso. Il terzo punto riguarda la gestione dei flussi. La Polonia ha accolto milioni di lavoratori stranieri irregolari, mantenendo però la quota di reati commessi da immigrati su livelli storicamente bassi rispetto alla popolazione residente. E poi c'è il quarto elemento, il più discusso e politico. Dal 2021, di fronte alla crisi dei migranti orchestrata al confine con la Bielorussia, Varsavia ha scelto la linea dura. Migliaia di soldati a presidio delle frontiere, barriere fisiche e la sospensione temporanea dei diritti d'asilo in alcune aree di confine. Una scelta duramente contestata da associazioni come questa e questa, ma di fatto tollerata dalle istituzioni europee per ragioni di sicurezza e geopolitica. A questo punto la domanda sorge spontanea. E l'Italia? Giusto per fare un paragone. L'Italia vive una realtà completamente diversa. Negli ultimi 20 anni, mentre in Polonia la ricchezza cresceva, da noi il reddito reale delle famiglie è diminuito. Avere un lavoro oggi non garantisce automaticamente il benessere. Sul fronte del controllo del territorio, l'Italia ha dimostrato di saper applicare una presenza capillare quando vuole. Lo abbiamo visto chiaramente durante le restrizioni della pandemia. Ma nella vita di tutti i giorni, nelle stazioni e nelle periferie delle grandi città, la percezione dei cittadini è molto diversa. Quando poi si analizzano i dati sull'immigrazione, emergono numeri chiari. Gli stranieri regolarmente residenti in Italia producono, sì, ricchezza, lavorano e contribuiscono, sì, in modo determinante al PIL. Ma la nota negativa è che, guardando ai dati generali delle forze dell'ordine su segnalazioni e denunce, gli stranieri, pur essendo circa il 9% della popolazione residente, rappresentano il 32% dei detenuti nelle nostre carceri, l'abbiamo già detto 1000 volte, cioè 1 su 3. Perché succede questo? La spiegazione non è ideologica, ma socio-economica. Chi entra regolarmente per lavorare ha un reddito, una posizione legale e una vita da tutelare, quindi ha un tasso di criminalità bassissimo. Chi invece si trova sul territorio in modo irregolare, senza possibilità di lavorare legalmente, finisce quasi sempre ai margini della società, dove la necessità di delinquere aumenta in modo esponenziale e che, anche se gli dovesse andare male, verrà trattato comunque sempre meglio che nel suo paese. La logica suggerirebbe quindi una ricetta chiara. Per ridurre la microcriminalità servono più sviluppo economico, controlli certi e il blocco degli ingressi irregolari, proprio come ha fatto la Polonia. Resta solo un piccolo, enorme dettaglio geografico. La Polonia deve controllare un confine terrestre delimitato. L'Italia ha oltre 8.000 km di coste spalancate sul Mediterraneo e applicare la stessa ricetta qui è tutta un'altra storia. Eppure c'è un paradosso che fa riflettere. Durante la pandemia abbiamo visto elicotteri, droni, pattuglie capaci di beccarti sulla spiaggia anche se provavi a mimetizzarti da pedalò, e nessuno poteva sfuggire. Oggi invece scopriamo che 8.000 km di coste sono una specie di triangolo delle Bermuda. Impossibile vedere chi arriva. Ma il punto è uno solo. Dal mare non arrivano su una Ferrari ai 300 all'ora. Arrivano su carrette di legno a 2 nodi di velocità, cioè 4 km orari. Quindi, dai, non è mai stata una questione di geografia. Se non li vedi, è perché non li vuoi vedere. Puff!

0: Ti hanno ingannato sulla spremuta d'arancia a colazione, dottor Roy De Vita.
1: Il succo d'arancia a colazione non lo si beve né per motivi di salute né per tradizione. Lo si beve per una campagna pubblicitaria. Questi fatti. 1916, i coltivatori di arance in California stavano fallendo perché se ne producevano troppe. La California Fruit Growers Exchange chiama allora un pubblicitario per cercare di salvare il settore. Albert Lasker. Lasker prepara la sua strategia e non si inventa una bugia sulla salute, fa una cosa diversa. Cambia la forma del consumo. Dice ai coltivatori, smettete di vendere l'arancia come un frutto, vendetela come una bevanda. Per mangiare un'arancia ci mette tempo e ne mandi giù una. Per fare un bicchiere di spremuta te ne servono almeno tre. In un secondo Lasker ha triplicato la domanda di mercato senza che nessuno si fosse messo a mangiare più frutta. Poi piazzò uno spremi agrumi a pochi centesimi in ogni casa americana e poi arrivò il capolavoro. Associare al caffè del mattino la spremuta d'arancia. Manifesti, riviste, campagne pubblicitarie. Nel giro di pochi anni bere la spremuta a colazione smette di essere una scelta e diventa un'abitudine di sempre. La scienza però ci dice una cosa che Lasker non ti ha detto. Mangiando un'arancia intera assumi anche la sua fibra, che rallenta l'assorbimento degli zuccheri. L'indice glicemico è basso, è intorno ai 40, ma bevendo tre arance spremute in un bicchiere e non mangiandole, quella fibra non l'assumi più. E gli stessi zuccheri arrivano in circolo molto più in fretta e l'indice glicemico quasi raddoppia fino a 66. Non è il succo ad avere più zucchero, è il tuo corpo ad assorbirlo troppo velocemente. Lasker ha creato un mercato geniale per l'agricoltura, ma una pessima abitudine per la tua salute metabolica. Quando domani mattina verserai quel succo, ricorda che non stai seguendo una tradizione e non stai facendo una scelta salutare. Stai eseguendo una strategia di marketing fatta un secolo fa e così ben riuscita da farti dimenticare che è stata sempre e soltanto marketing. Io sono Roy De Vita, chirurgo, e il mio lavoro è operare, ma anche ogni tanto togliere le bende dagli occhi.
2: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Aura Battle, da TikTok alle piazze, il trionfo del disagio. Matteo Gracis.
3: Io ve l'avevo detto 2 anni fa, con questo video dal titolo inequivocabile "Chiudete TikTok prima che sia troppo tardi". Ecco, adesso è troppo tardi. Sì, perché sono arrivate le Aura Battle. Parliamo di un fenomeno, se così si può definire, nato proprio su TikTok la scorsa estate in Sud America e da poco approdato anche in Europa. In Spagna sta letteralmente spopolando. E indovinate un po', ora è arrivato anche in Italia. Che cos'è un Aura Battle o battaglia dell'aura? In teoria si tratta di una sfida a chi ha più aura, dove per aura si dovrebbe intendere qualche misteriosa energia, un insieme di carisma, presenza scenica e capacità di apparire fighi. In realtà sembrano sfide tra persone con problemi motori, ma soprattutto mentali, o semplicemente con problemi. Questi video su TikTok collezionano milioni o in alcuni casi decine di milioni di visualizzazioni. E d'altronde, lo vedete anche voi dalle immagini, anche la partecipazione del pubblico dal vivo lascia intendere che sia un qualcosa che affascina un tot di persone. Ora, io non voglio sembrare esageratamente critico o polemico. Di norma trovo limitato giudicare usi e costumi, per quanto discutibili, di altre generazioni. Però questa non può neanche essere la scusa per evitare qualsiasi analisi critica. Signori miei, qui siamo, mi sembra, palesemente e oggettivamente di fronte alla fotografia perfetta del declino culturale di una società che ha trasformato il nulla, o peggio l'idiozia più totale, in una competizione. Non conta ciò che sai fare, ciò che costruisci, ciò che pensi o ciò che sei realmente. Conta come appari per quei pochi secondi necessari a conquistare l'attenzione, lo stupore, o peggio a creare una sorta di imbarazzo compiacente del pubblico. Cioè un qualcosa per cui di norma ci si vergognerebbe, ovvero fare l'imbecille in pubblica piazza, è diventata una disciplina da sfida urbana. Più ti rendi ridicolo, più hai la possibilità di portarti a casa ovazioni dal vivo e visualizzazioni online. Sinceramente non ho altro da aggiungere, anche perché mi sembra di infierire. È chiaro che il problema non sono questi ragazzini, ma tutto ciò che li ha portati a rendersi ridicoli senza rendersene conto. E TikTok, lo ripeto e lo ribadisco, in questo tracollo è il principale responsabile. Oh, poi, non c'è niente di male a scherzare, fare un po' gli scemi tra amici, non prendersi troppo sul serio e cose del genere. Ma qui, a mio parere, parliamo di tutt'altra cosa.
4: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, non so se avete notato, ma a noi britannici piace moltissimo usare le abbreviazioni e le inventiamo con umorismo e fantasia, perché ci piace giocare con le parole per rendere le conversazioni più veloci, più divertenti, più leggere. Usiamo espressioni che per noi fanno parte della quotidianità, ma possono mandare in confusione gli stranieri. Perciò ho pensato di spiegare alcune di quelle più comuni. Iniziamo con il cibo. Per esempio, a cup of tea diventa a cuppa. I fancy a nice cuppa significa ho voglia di una bella tazza di tè. E spesso con il tè gli inglesi mangiano un biscotto, a biscuit, che viene abbreviato in bicchi. Ancora meglio se al sapore di cioccolato, non chocolate ma chocchi. E al mattino si mangia brekkie, cioè breakfast. Magari mentre indossiamo ancora il pigiama, che si riduce a PJs oppure gym jams. E nel frattempo guardiamo footy, cioè football, in televisione, on the telly, magari con il marito, husband, che però diventa hubby, che forse fuma ancora le sigarette, ciggies, invece di cigarettes. Così una frase può consistere al 50% di abbreviazioni, come questa. I watched footy on the telly in my PJs and had a chocky bicky with my cuppa, while hubby had a ciggy with his brekkie. Sembra tutto un'altra lingua, vero? Ma una lingua divertente, familiare, almeno per noi. Altri cibi che si tagliano corti sono il purè, mashed potatoes, che si riduce in mash, e le patate stesse. Potatoes, in alcune zone del Regno Unito vengono chiamate tatties, mentre al nord noi li chiamiamo spuds. Ma anche la parola sandwich, panino, cambia secondo la regione. Al sud si dice sani, mentre noi del nord diciamo butty. E vi lascio con una cosa che potrebbe urtare la vostra sensibilità nazionale. Spaghetti bolognese. Questo piatto viene abbreviato, anzi storpiato, nell'orrenda espressione spag bol. E per questo chiedo venia e vi lascio alla prossima puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Il segreto per vivere più a lungo. Dottor Luca Mazzucchelli.
4: Ho visto questo docufilm Don't Die su Netflix, che parla di Brian Johnson, un imprenditore americano che sta investendo letteralmente tutto, il suo patrimonio, il suo corpo, il suo tempo per sfidare l'invecchiamento. Quindi trasfusioni di plasma, decine di integratori ogni giorno, monitoraggi ossessivi di ogni singolo parametro biologico, un team medico che lo segue 24 ore su 24. E l'obiettivo dichiarato è quello di non morire, o almeno, diciamo, morire il più tardi possibile. C'è chi lo ammira, c'è chi lo prende per pazzo, c'è chi lo invidia segretamente mentre finge di criticarlo, e diciamo che la critica più comune è: ma questo spende milioni di dollari per una roba che è soltanto per miliardari, quindi per noi non ha senso tutto questo. E ci sta come critica, però in realtà a me ha colpito un'altra cosa, perché Johnson in realtà non è solo, no? Ci sono tantissime persone, e io mi ci metto dentro, che anche se ovviamente a dei livelli ben diversi da quelli di Johnson, però ci sono tantissime persone che spendono molti soldi per vivere più a lungo. Dalla crioterapia, integrazione alimentare, protocolli personalizzati, analisi del sangue avanzate, alimentazioni super curate, tutti investimenti sensati, se vogliamo, per chi può permetterselo, chiaramente. Però mi chiedo anche: quanti di queste persone si fermano e si chiedono, ok, ma io quale idea ho in testa mentre faccio tutto questo? Ora tu mi dirai, mazzu, fermi tutti, ma cos'è che c'entrano le idee con tutto questo? Non stai parlando di longevità, non stai parlando di flebo, crioterapie, eccetera, eccetera? Le idee c'entrano. E come se c'entrano? Perché vedi, tu puoi farti anche tutte le flebo di NAD e spermidina ogni settimana che vuoi, ma se il modo in cui tu pensi va a sabotare le tue scelte quotidiane, è un po' come se tu stessi costruendo con una mano e demolendo con l'altra. E allora, caro amico, cara amica, oggi voglio mostrarti come un'idea, una sola, piccola, invisibile idea, può cambiare la traiettoria della tua salute più di qualsiasi integratore. Questo nel bene, vedremo però anche nel male. Per farlo ti racconto la storia di due amici, chiamiamoli Marco e Andrea, due nomi fantasiosi, come puoi vedere. Ok, la fantasia non è il mio forte. Marco e Andrea. Marco e Andrea hanno la stessa età, sono amici da sempre, tutti e due hanno una bella professione, hanno un ottimo stipendio, hanno intorno ai 45 anni e diciamo che, come capita a tanti, arrivati intorno ai 45, iniziano a interessarsi seriamente di salute e iniziano a interessarsi anche di più al tema della longevità. Leggono gli stessi articoli, seguono gli stessi esperti, vanno dallo stesso medico e tutte e due iniziano dei protocolli di integrazione alimentare, di crioterapia, di un'alimentazione ben curata, check-up regolari. Ora, Marco e Andrea hanno a disposizione le stesse informazioni, le stesse risorse, partono dallo stesso punto di partenza. Eppure, se prendi il telecomandino e fai avanti veloce e atterri 10 anni dopo, la situazione è cambiata, perché Andrea ha degli esami di sangue impeccabili, si sente in forma, ha un'energia che molti quarantenni gli invidiano. Marco invece ha iniziato a collezionare farmaci sul comodino, visite specialistiche nel calendario e il suo medico gli parla con quel tono gentile ma fermo che non promette niente di buono. Ora, come mai questa differenza se partivano dallo stesso livello, se avevano le stesse cure, gli stessi dottori, le stesse possibilità economiche? Per capirlo dobbiamo entrare nel loro mondo invisibile, cioè dobbiamo guardare l'idea che ciascuno dei due si è messo e si è tenuto abbracciato forte forte in testa. E partiamo da Marco, che ha un'idea alla quale lui è affezionatissimo. L'idea è: si vive una volta sola. Si vive una volta sola. E gli piace talmente tanto questa idea che se l'è pure tatuata. E non è che abbia torto del tutto, nel senso che sapersi concedere dei momenti di piacere e leggerezza è parte di una vita sana, nessuno lo mette in discussione. Il problema è che per Marco quella frase ha smesso di essere un promemoria per godersi bei momenti ed è diventata invece un pensiero rigido, un vero e proprio mantra, una filosofia di vita. E quindi diventa un filtro fisso attraverso il quale lui interpreta ogni singola scelta. E quando si vive una volta sola, diventa il tuo principio guida automatico, guarda, accadono degli effetti collaterali non del tutto positivi, perché ora Marco è uno che non è che si lascia andare completamente, cioè Marco è uno che continua a fare la sua crioterapia, a prendere gli integratori, fa i protocolli, bla bla bla. È dentro il mondo della longevità a tutti gli effetti, però il punto è un altro, è che accanto a tutto questo, quell'idea nella sua testa è lì, c'è e lavora in direzione opposta e lui non se ne accorge. Cos'è che succede nella pratica? Succede che quel dolce in più a ogni pasto non è più una scelta consapevole, ma diventa un ma sì, dai, lo so che il medico mi ha detto di fare attenzione, ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? E quindi succede che rimanda all'allenamento non perché il suo corpo abbia davvero bisogno di recupero, ma perché è più facile e, diciamocelo, è anche più piacevole, no? E quindi stare sul divano a guardare una serie è molto più rilassante e meno sbattimento che andare in palestra. E quindi poi succede che magari si promette di andare a dormire almeno 7 ore, però poi arriva la sera e insomma un po' scroll su Instagram, un messaggio in più su WhatsApp, una puntata ancora, una serie su Netflix, insomma alla fine va a letto alle 2. Ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? Quindi godiamocela. Ecco, Marco non ha smesso di occuparsi della sua salute, ma le cose che fa le fa meno, oppure le fa a metà. E ci affianca soprattutto delle scelte quotidiane che almeno in parte ne cancellano i benefici. È un po' come fare un versamento in banca la mattina.

mattina e poi un prelievo dello stesso importo la sera. Il saldo non si muove, anzi, con le commissioni vai pure in perdita. Quindi il problema vero è che non è il singolo episodio a fare il danno, ma è quella idea ripetuta ogni giorno in automatico che va a rinforzare la parte impulsiva e indebolisce invece quella che pianifica, quella che costruisce, la parte che guarda avanti. È un po' come mettere su mezzo chilo al mese. Non lo noti mai nel singolo giorno, però dopo 10 anni la traiettoria è cambiata un bel po'. E Marco non sa spiegarsi come ci è arrivato. Dall'altra parte abbiamo Andrea, che, come abbiamo visto, parte allo stesso punto di Marco, stessa età, stesse informazioni, stesse risorse, stesso interesse per la longevità, ma nella sua testa gli gira un'idea ben diversa. Lui è convinto del fatto che non è vero che si vive una volta sola. Lui dice: si muore una volta sola, si vive invece tutti i giorni. Sembra un innocente e poco significativo gioco di parole? E invece no, questo è un bivio. Per Andrea si vive tutti i giorni, e si vive tutti i giorni significa una cosa precisa: ogni giorno è un'occasione per vivere bene oggi, ma anche per preparare il miglior terreno possibile a se stesso di domani, e poi di dopodomani, e dell'anno prossimo. Quindi Andrea sa che si muore una volta sola, e proprio per questo cerca di lavorare oggi affinché quel momento arrivi il più in là possibile. Ecco che questa idea gli allunga l'orizzonte temporale, crea una continuità tra lui di oggi e lui di domani, come se fossero due alleati impegnati nello stesso progetto. E il progetto è semplice, no? La qualità e la durata della sua vita. Andrea non è certo un monaco zen, diciamolo, non è uno che rinuncia a tutto. Si gode la cena fuori, si gode il dolce quando ne ha voglia, si gode la serata sul divano. La differenza è che quando prende queste decisioni le prende sapendo che sono delle eccezioni e non la regola. Quindi non ha bisogno di giustificarsele con un "si vive una volta sola", perché non le vive come delle trasgressioni da cui assolversi, ma le vive come scelte consapevoli dentro una visione più ampia. E cos'è che cambia nel concreto? Beh, cambia che quando Andrea salta un allenamento non apre la porta a una settimana di divano, ma si dice: ok, oggi riposo, domani riprendo, e domani in effetti riprende per davvero. Oppure quando arriva la sera e il telefono lo chiama dal comodino, lui riesce a lasciarlo giù, non sempre, magari, perché nessuno è un robot, però lo fa più spesso di Marco, del suo amico. Perché? Perché ha in testa un'idea nella quale crede fermamente, che gli ricorda: quello che fai stasera ha un effetto su come ti sentirai domattina, e come ti senti domattina ha un effetto su come vivrai, in fin dei conti, i prossimi 20 anni, mattina dopo mattina, no? Allora, Andrea non vive le scelte sane come delle rinunce, ma le vive come degli investimenti. È un po' la stessa differenza che c'è tra uno che mette via i soldi ogni mese pensando "che palle, non posso spendere niente", e uno che invece mette via dei soldi pensando "io sto costruendo la mia libertà futura". Stessa azione, idea diversa, esperienza di vita completamente diversa. Ora usciamo da questa storia, usciamo dalla storia di Marco, di Andrea, guardiamo le cose dall'alto, perché quello che vale per questi due amici in realtà vale per chiunque si interessi di salute e di longevità a qualsiasi livello, cioè vale per chi spende migliaia di euro in integratori e biohacking ma poi magari non riesce a dire di no al terzo aperitivo della settimana, vale per chi si iscrive in palestra a gennaio con le migliori intenzioni del mondo e a marzo magari ha già mollato, vale per chi legge tutti i libri sulla nutrizione, poi però arriva a tavola e lascia che sia l'impulso del momento a decidere cosa fare e cosa non fare, vale per chi va dal medico, riceve delle informazioni chiare, giuste, giustissime, e però 3 giorni dopo ha già dimenticato tutto perché la vocina nella sua testa gli dice che alla fine bisogna anche godersi la vita. Insomma, il meccanismo è sempre lo stesso. E qual è la cosa incredibile? Che noi, io, te, tutti noi, viviamo in un'epoca straordinaria per la scienza della longevità. Tu hai a disposizione delle tecnologie, delle conoscenze, degli strumenti che i tuoi nonni non potevano ma nemmeno lontanamente immaginare. Oggi tutto questo costa ancora molto, quindi è ancora un mondo per pochi, diciamolo, ma la tendenza

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Radio Libera. Libera la mente.
1: One, two, three, four.

0: Conoscere per sapere.
1: Mai rimuginare sui disagi. Canale Edizioni Rizza.
2: Si è creata una maledizione dentro di noi. Una maledizione collettiva, sempre più diffusa. Il rimuginare. Rimuginare significa commentare col pensiero ciò che nella nostra vita riteniamo che non vada bene. Rimuginiamo anche su ciò che va bene. Rimuginiamo sulle relazioni, rimuginiamo sul rapporto con i figli, rimuginiamo sul lavoro, rimuginiamo sulla felicità. E così conosciamo dell'anima soltanto il cassetto di superficie. Quello dove vivono i pensieri. Dopo un po' sapete cosa succede rimuginando? Che ci sembra che il nostro essere sia soltanto un essere pensieroso. Si perde la spontaneità, si perde la naturalezza, si perdono le novità, si perde la gioia di stare con se stessi. Francesca mi scrive dicendomi: adesso voglio incominciare ad amarmi. Mi sono accorta che io non mi sono mai veramente amata. Via tutte queste parole. Via. Il mio commento disturba i processi psichici profondi, che sono quelli su cui si basa il nostro viaggio verso noi stessi. Quando tu commenti gli stati d'animo, tu li stai rendendo permanenti. Bisogna averlo ben chiaro. Quando io commento la tristezza, le attribuisco una causa, io le tolgo la forza. La tristezza viene non per quello che ti è successo. Viene perché sei vivo e qualcosa dentro di te di vivo ti intristisce per aprire le porte a un'altra persona. Quando sei triste ti accorgi che le cose che facevi prima non le fai più o ne fai di meno. Quando sei triste arriva un sentimento che blocca tutti i pensieri. La tristezza è la liberazione dall'eccesso dei pensieri. Benedetta tristezza. Ma vi rendete conto che siamo un mondo che vuol ridere tutto il tempo? La tristezza corregge. Certo che se noi la bandiamo come fosse una malattia, noi la vedremo aumentare sempre di più, perché la tristezza viene per correggere degli stati mentali che hanno preso il sopravvento su di te, il pensare troppo.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Il segreto per vivere più a lungo. Dottor Luca Mazzucchelli.
4: Ho visto questo docufilm Don't Die su Netflix, che parla di Brian Johnson, un imprenditore americano che sta investendo letteralmente tutto, il suo patrimonio, il suo corpo, il suo tempo per sfidare l'invecchiamento. Quindi trasfusioni di plasma, decine di integratori ogni giorno, monitoraggi ossessivi di ogni singolo parametro biologico, un team medico che lo segue 24 ore su 24. E l'obiettivo dichiarato è quello di non morire, o almeno, diciamo, morire il più tardi possibile. C'è chi lo ammira, c'è chi lo prende per pazzo, c'è chi lo invidia segretamente mentre finge di criticarlo, e diciamo che la critica più comune è: ma questo spende milioni di dollari per una roba che è soltanto per miliardari, quindi per noi non ha senso tutto questo. E ci sta come critica, però in realtà a me ha colpito un'altra cosa, perché Johnson in realtà non è solo, no? Ci sono tantissime persone, e io mi ci metto dentro, che anche se ovviamente a dei livelli ben diversi da quelli di Johnson, però ci sono tantissime persone che spendono molti soldi per vivere più a lungo. Dalla crioterapia, integrazione alimentare, protocolli personalizzati, analisi del sangue avanzate, alimentazioni super curate, tutti investimenti sensati, se vogliamo, per chi può permetterselo, chiaramente. Però mi chiedo anche: quanti di questi di queste persone si fermano e si chiedono: ok, ma io quale idea ho in testa mentre faccio tutto questo? Ora tu mi dirai: mazzu, fermi tutti, ma cos'è che c'entrano le idee con tutto questo? Non stai parlando di longevità, non stai parlando di flebo, crioterapie, eccetera, eccetera? Le idee c'entrano. E come se c'entrano? Perché vedi, tu puoi farti anche tutte le flebo di NAD e spermidina ogni settimana che vuoi, ma se il modo in cui tu pensi va a sabotare le tue scelte quotidiane, è un po' come se tu stessi costruendo con una mano e demolendo con l'altra. E allora, caro amico, cara amica, oggi voglio mostrarti come un'idea, una sola, piccola, invisibile idea, può cambiare la traiettoria della tua salute più di qualsiasi integratore. Questo nel bene, vedremo però anche nel male. Per farlo ti racconto la storia di due amici, chiamiamoli Marco e Andrea, due nomi fantasiosi, come puoi vedere. Ok, la fantasia non è il mio forte. Marco e Andrea. Marco e Andrea hanno la stessa età, sono amici da sempre, tutti e due hanno una bella professione, hanno un ottimo stipendio, hanno intorno ai 45 anni e diciamo che, come capita a tanti, arrivati intorno ai 45, iniziano a interessarsi seriamente di salute e iniziano a interessarsi anche di più al tema della longevità. Leggono gli stessi articoli, seguono gli stessi esperti, vanno dallo stesso medico e tutte e due iniziano dei protocolli di integrazione alimentare, di crioterapia, di un'alimentazione ben curata, check-up regolari. Ora, Marco e Andrea hanno a disposizione le stesse informazioni, le stesse risorse, partono dallo stesso punto di partenza. Eppure, se prendi il telecomandino e fai avanti veloce e atterri 10 anni dopo, la situazione è cambiata, perché Andrea ha degli esami di sangue impeccabili, si sente in forma, ha un'energia che molti quarantenni gli invidiano. Marco invece ha iniziato a collezionare farmaci sul comodino, visite specialistiche nel calendario e il suo medico gli parla con quel tono gentile ma fermo che non promette niente di buono. Ora, come mai questa differenza se partivano dallo stesso livello, se avevano le stesse cure, gli stessi dottori, le stesse possibilità economiche? Per capirlo dobbiamo entrare nel loro mondo invisibile, cioè dobbiamo guardare l'idea che ciascuno dei due si è messo e si è tenuto abbracciato forte forte in testa. E partiamo da Marco, che ha un'idea alla quale lui è affezionatissimo. L'idea è: si vive una volta sola. Si vive una volta sola. E gli piace talmente tanto questa idea che se l'è pure tatuata. E non è che abbia torto del tutto, nel senso che sapersi concedere dei momenti di piacere e leggerezza è parte di una vita sana, nessuno lo mette in discussione. Il problema è che per Marco quella frase ha smesso di essere un promemoria per godersi bei momenti ed è diventata invece un pensiero rigido, un vero e proprio mantra, una filosofia di vita. E quindi diventa un filtro fisso attraverso il quale lui interpreta ogni singola scelta. E quando si vive una volta sola, diventa il tuo principio guida automatico, guarda, accadono degli effetti collaterali non del tutto positivi, perché ora Marco è uno che non è che si lascia andare completamente, cioè Marco è uno che continua a fare la sua crioterapia, a prendere gli integratori, fa i protocolli, bla bla bla. È dentro il mondo della longevità a tutti gli effetti, però il punto è un altro, è che accanto a tutto questo, quell'idea nella sua testa è lì, c'è e lavora in direzione opposta e lui non se ne accorge. Cos'è che succede nella pratica? Succede che quel dolce in più a ogni pasto non è più una scelta consapevole, ma diventa un ma sì, dai, lo so che il medico mi ha detto di fare attenzione, ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? E quindi succede che rimanda all'allenamento non perché il suo corpo abbia davvero bisogno di recupero, ma perché è più facile e, diciamocelo, è anche più piacevole, no? E quindi stare sul divano a guardare una serie è molto più rilassante e meno sbattimento che andare in palestra. E quindi poi succede che magari si promette di andare a dormire almeno 7 ore, però poi arriva la sera e insomma un po' scroll su Instagram, un messaggio in più su WhatsApp, una puntata ancora, una serie su Netflix, insomma alla fine va a letto alle 2. Ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? Quindi godiamocela. Ecco, Marco non ha smesso di occuparsi della sua salute, ma le cose che fa le fa meno, oppure le fa a metà. E ci affianca soprattutto delle scelte quotidiane che almeno in parte ne cancellano i benefici. È un po' come fare un versamento in banca la mattina e poi un prelievo dello stesso importo la sera. Il saldo non si muove, anzi, con le commissioni vai pure in perdita. Quindi il problema vero è che non è il singolo episodio a fare il danno, ma è quella idea ripetuta ogni giorno in automatico che va a rinforzare la parte impulsiva e indebolisce invece quella che pianifica, quella che costruisce, la parte che guarda avanti. È un po' come mettere su 0,5 chilo al mese. Non lo noti mai nel singolo giorno, però dopo 10 anni la traiettoria è cambiata un bel po'. E Marco non sa spiegarsi come ci è arrivato. Dall'altra parte abbiamo Andrea, che, come abbiamo visto, parte dallo stesso punto di Marco, stessa età, stesse informazioni, stesse risorse, stesso interesse per la longevità, ma nella sua testa gli gira un'idea ben diversa. Lui è convinto del fatto che non è vero che si vive una volta sola. Lui dice: si muore una volta sola, si vive invece tutti i giorni. Sembra un innocente e poco significativo gioco di parole? E invece no, questo è un bivio. Per Andrea si vive tutti i giorni e si vive tutti i giorni significa una cosa precisa. Ogni giorno è un'occasione per vivere bene oggi, ma anche per preparare il miglior terreno possibile a se stesso di domani e poi di dopodomani e dell'anno prossimo. Quindi Andrea sa che si muore una volta sola e proprio per questo cerca di lavorare oggi affinché quel momento arrivi il più in là possibile. Ecco che questa idea gli allunga l'orizzonte temporale, crea una continuità tra lui di oggi e lui di domani, come se fossero due alleati impegnati nello stesso progetto. E il progetto è semplice, no? La qualità e la durata della sua vita. Andrea non è certo un monaco zen, diciamolo, non è uno che rinuncia a tutto. si gode la cena fuori, si gode il dolce quando ne ha voglia, si gode la serata sul divano. La differenza è che quando prende queste decisioni le prende sapendo che sono delle eccezioni e non la regola. Quindi non ha bisogno di giustificarsele con un si vive una volta sola, perché non le vive come delle trasgressioni da cui assolversi, ma le vive come scelte consapevoli dentro una visione più ampia. E cos'è che cambia nel concreto? Beh, cambia che quando Andrea salta un allenamento non apre la porta a una settimana di divano, ma si dice: ok, oggi riposo, domani riprendo, e domani in effetti riprende per davvero. Oppure quando arriva la sera e il telefono lo chiama dal comodino, lui riesce a lasciarlo giù, non sempre magari, perché nessuno è un robot, però lo fa più spesso di Marco, del suo amico. Perché? Perché ha in testa un'idea nella quale crede fermamente, che gli ricorda: quello che fai stasera ha un effetto su come ti sentirai domattina, e come ti senti domattina ha un effetto su come vivrai in fin dei conti i prossimi 20 anni, mattina dopo mattina, no? Allora, Andrea non vive le scelte sane come delle rinunce, ma le vive come degli investimenti. È un po' la stessa differenza che c'è tra uno che mette via i soldi ogni mese pensando che palle, non posso spendere niente, e uno che invece mette via dei soldi pensando io sto costruendo la mia libertà futura. Stessa azione, idea diversa, esperienza di vita completamente diversa. Ora usciamo da questa storia, usciamo dalla storia di Marco, di Andrea. Guardiamo le cose dall'alto, perché quello che vale per questi due amici in realtà vale per chiunque si interessi di salute e di longevità, a qualsiasi livello, cioè vale per chi spende migliaia di euro in integratori e biohacking, ma poi magari non riesce a dire di no al terzo aperitivo della settimana, vale per chi si iscrive in palestra a gennaio con le migliori intenzioni del mondo e a marzo magari ha già mollato, vale per chi legge tutti i libri sulla nutrizione, poi però arriva a tavola e lascia che sia l'impulso del momento a decidere cosa fare e cosa non fare, vale per chi va dal medico, riceve delle informazioni chiare, giuste, giustissime, e però 3 giorni dopo ha già dimenticato tutto perché la vocina nella sua testa gli dice che alla fine bisogna anche godersi la vita. Insomma, il meccanismo è sempre lo stesso. E qual è la cosa incredibile? Che noi, io, te, tutti noi, viviamo in un'epoca straordinaria per la scienza della longevità. Tu hai a disposizione delle tecnologie, delle conoscenze, degli strumenti che i tuoi nonni non potevano, ma nemmeno lontanamente, immaginare. Oggi tutto questo costa ancora molto, quindi è ancora un mondo per pochi, diciamolo, ma la tendenza

0: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: 5 errori decisionali che fai ogni giorno senza accorgertene. Matteo Dal Fiume.
4: 5 errori decisionali che fai ogni giorno senza accorgertene. Noi tendiamo a pensare che gli errori siano il risultato di grandi scelte sbagliate. Invece spesso sono causati da micro errori sistematici nel nostro processo decisionale quotidiano. Ecco 5 tra i peggiori errori decisionali che fai ogni giorno. 1. Parti dalla soluzione invece che dal problema. Spesso diciamo, devo fare questo, senza aver esplicitato il problema o quali trade-off saremmo disposti ad accettare. Rimaniamo incerti sulle nostre decisioni perché non abbiamo esplicitato i criteri per valutare se sono accettabili o meno. 2. Valuti le opzioni in base all'ordine in cui si presentano. La prima diventa il riferimento che poi influenza la valutazione sulle successive. Per esempio, se

0: Pensi, se dico questa cosa, quella persona reagirà in questo modo. Non dovresti chiederti se faccio x ottengo y, ma di quanto sale la probabilità di ottenere y se faccio x? 4. Ottimizzi le decisioni su ciò che è misurabile e non su ciò che conta. Per esempio, valuti quante ore a settimana ti alleni invece che la qualità degli allenamenti. Succede perché ciò che è misurabile è anche cognitivamente più accessibile, anche se poi non è quello che conta davvero. 5. Non costruisci memoria decisionale. Ogni volta riparti come fosse la prima. Non hai uno storico degli errori che hai fatto e di che cosa invece ha funzionato.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Conoscere per Sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Aura Battle, da TikTok alle piazze, il trionfo del disagio. Matteo Gracis.
1: Io ve l'avevo detto 2 anni fa, con questo video dal titolo inequivocabile "Chiudete TikTok prima che sia troppo tardi". Ecco, adesso è troppo tardi. Sì, perché sono arrivate le Aura Battle. Parliamo di un fenomeno, se così si può definire, nato proprio su TikTok la scorsa estate in Sud America e da poco approdato anche in Europa. In Spagna sta letteralmente spopolando. E indovinate un po'? Ora è arrivato anche in Italia. Che cos'è un Aura Battle o battaglia dell'aura? In teoria si tratta di una sfida a chi ha più aura, dove per aura si dovrebbe intendere qualche misteriosa energia, un insieme di carisma, presenza scenica e capacità di apparire fighi. In realtà sembrano sfide tra persone con problemi motori, ma soprattutto mentali, o semplicemente con problemi. Questi video su TikTok collezionano milioni o in alcuni casi decine di milioni di visualizzazioni. E d'altronde, lo vedete anche voi dalle immagini, anche la partecipazione del pubblico dal vivo lascia intendere che sia un qualcosa che affascina un tot di persone. Ora, io non voglio sembrare esageratamente critico o polemico. Di norma trovo limitato giudicare usi e costumi, per quanto discutibili, di altre generazioni. Però questa non può neanche essere la scusa per evitare qualsiasi analisi critica. Signori miei, qui siamo, mi sembra, palesemente e oggettivamente di fronte alla fotografia perfetta del declino culturale di una società che ha trasformato il nulla, o peggio l'idiozia più totale, in una competizione. Non conta ciò che sai fare, ciò che costruisci, ciò che pensi o ciò che sei realmente. Conta come appari per quei pochi secondi necessari a conquistare l'attenzione, lo stupore o peggio a creare una sorta di imbarazzo compiacente del pubblico. Cioè un qualcosa per cui di norma ci si vergognerebbe, ovvero fare l'imbecille in pubblica piazza, è diventata una disciplina da sfida urbana.

0: più ti rendi ridicolo, più hai la possibilità di portarti a casa ovazioni dal vivo e visualizzazioni online. Sinceramente non ho altro da aggiungere, anche perché mi sembra di infierire. È chiaro che il problema non sono questi ragazzini, ma tutto ciò che li ha portati a rendersi ridicoli senza rendersene conto. E TikTok, lo ripeto e lo ribadisco, in questo tracollo è il principale responsabile. Oh, poi non c'è niente di male a scherzare, fare un po' gli scemi tra amici, non prendersi troppo sul serio e cose del genere. Ma qui, a mio parere, parliamo di tutt'altra cosa.
1: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: vaccini, effetti collaterali, decine di migliaia di morti, miocarditi e pericarditi. Dottor Maurizio Federico, Istituto Superiore Sanità.
1: In commissione Covid scoppia bomba eppure tutti zitti. Zitte le virostar, zitti i giornaloni, zitte le televisioni. Eppure sentite cosa dice, anzi vi faccio ascoltare solo un piccolo estratto, del ricercatore Maurizio Federico, che non è uno qualsiasi, è a capo del Dipartimento di Ricerca dei Vaccini dell'Istituto Superiore di Sanità. Ascoltiamolo.
2: Andiamo a vedere nel 2024 cosa pubblicano i ricercatori di Moderna. Riportano i ricercatori di Moderna di decine di migliaia di morti, riportano soprattutto per quanto riguarda gli effetti collaterali, veniva su già il discorso della miocardite e delle pericarditi in maniera statisticamente significativa. Quindi Moderna stessa nel 2024 già ammetteva questo problema come un dato di fatto.
1: Avete capito? Altro che vaccini sicuri e efficaci, ma cosa andavano ripetendo in TV le virostar? Che questi vaccini erano assolutamente sicuri, che non provocavano effetti avversi, che gli effetti avversi erano un'invenzione dei cosiddetti Novax. E dove sono ora a commentare le parole di Maurizio Federico?
0: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
3: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Il modello Polonia, Silver Nervuti.
3: In gran parte d'Europa e anche in Italia c'è una sensazione sempre più diffusa. La percezione dell'insicurezza sta salendo e i reati di strada, dopo il calo del periodo pandemico, sono tornati a far parlare di sé. Eppure c'è un grande paese europeo che da oltre 20 anni sta andando in controtendenza, la Polonia. Lì il tasso di criminalità continua a scendere in modo costante e i reati gravi sono ai minimi storici. Ma come ci sono riusciti? Non c'è una sola risposta, ma una catena di fattori ben precisi. Il primo è puramente economico. Dal 2000 ad oggi il reddito medio dei polacchi è aumentato e la disoccupazione è praticamente crollata sotto il 3%.
4: Meno del 3% di disoccupazione.
3: Quando il benessere generale sale e il lavoro non manca, i reati contro il patrimonio scendono di conseguenza, no? Meno disperazione equivale anche a meno criminalità predatoria. Il secondo fattore è la risposta dello Stato. La polizia polacca ha un tasso di risoluzione dei reati tra i più alti d'Europa. Individua i responsabili per il 70% dei reati totali e per gli omicidi la percentuale sfiora il 99%. Chi delinque sa che con ogni probabilità verrà preso. Il terzo punto riguarda la gestione dei flussi. La Polonia ha accolto milioni di lavoratori stranieri irregolari, mantenendo però la quota di reati commessi da immigrati su livelli storicamente bassi rispetto alla popolazione.

nel residente. E poi c'è il quarto elemento, il più discusso e politico. Dal 2021, di fronte alla crisi dei migranti orchestrata al confine con la Bielorussia, Varsavia ha scelto la linea dura. Migliaia di soldati a presidio delle frontiere, barriere fisiche e la sospensione temporanea dei diritti d'asilo in alcune aree di confine. Una scelta duramente contestata da associazioni come questa e questa, ma di fatto tollerata dalle istituzioni europee per ragioni di sicurezza e geopolitica. A questo punto la domanda sorge spontanea. E l'Italia? Giusto per fare un paragone. L'Italia vive una realtà completamente diversa. Negli ultimi 20 anni, mentre in Polonia la ricchezza cresceva, da noi il reddito reale delle famiglie è diminuito. Avere un lavoro oggi non garantisce automaticamente il benessere. Sul fronte del controllo del territorio, l'Italia ha dimostrato di saper applicare una presenza capillare quando vuole. Lo abbiamo visto chiaramente durante le restrizioni della pandemia. Ma nella vita di tutti i giorni, nelle stazioni e nelle periferie delle grandi città, la percezione dei cittadini è molto diversa. Quando poi si analizzano i dati sull'immigrazione, emergono numeri chiari. Gli stranieri regolarmente residenti in Italia producono, sì, ricchezza, lavorano e contribuiscono, sì, in modo determinante al PIL. Ma la nota negativa è che, guardando ai dati generali delle forze dell'ordine su segnalazioni e denunce, gli stranieri, pur essendo circa il 9% della popolazione residente, rappresentano il 32% dei detenuti nelle nostre carceri, l'abbiamo già detto 1000 volte, cioè 1 su 3. Perché succede questo? La spiegazione non è ideologica, ma socio-economica. Chi entra regolarmente per lavorare ha un reddito, una posizione legale e una vita da tutelare, quindi ha un tasso di criminalità bassissimo. Chi invece si trova sul territorio in modo irregolare, senza possibilità di lavorare legalmente, finisce quasi sempre ai margini della società, dove la necessità di delinquere aumenta in modo esponenziale e che, anche se gli dovesse andare male, verrà trattato comunque sempre meglio che nel suo paese. La logica suggerirebbe quindi una ricetta chiara. Per ridurre la microcriminalità servono più sviluppo economico, controlli certi e il blocco degli ingressi irregolari, proprio come ha fatto la Polonia. Resta solo un piccolo, enorme dettaglio geografico. La Polonia deve controllare un confine terrestre delimitato. L'Italia ha oltre 8.000 km di coste spalancate sul Mediterraneo e applicare la stessa ricetta qui è tutta un'altra storia. Eppure c'è un paradosso che fa riflettere. Durante la pandemia abbiamo visto elicotteri, droni, pattuglie capaci di beccarti sulla spiaggia anche se provavi a mimetizzarti da pedalò, e nessuno poteva sfuggire. Oggi invece scopriamo che 8.000 km di coste sono una specie di triangolo delle Bermuda. Impossibile vedere chi arriva. Ma il punto è uno solo. Dal mare non arrivano su una Ferrari ai 300 all'ora. Arrivano su carrette di legno a 2 nodi di velocità, cioè 4 km orari. Quindi, dai, non è mai stata una questione di geografia. Se non li vedi, è perché non li vuoi vedere. Puff!

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Mai rimuginare sui disagi. Canale Edizioni Rizza.
2: Si è creata una maledizione dentro di noi. Una maledizione collettiva, sempre più diffusa. Il rimuginare. Rimuginare significa commentare col pensiero ciò che nella nostra vita riteniamo che non vada bene. Rimuginiamo anche su ciò che va bene. Rimuginiamo sulle relazioni, rimuginiamo sul rapporto con i figli, rimuginiamo sul lavoro, rimuginiamo sulla felicità. E così conosciamo dell'anima soltanto il cassetto di superficie. Quello dove vivono i pensieri. Dopo un po' sapete cosa succede rimuginando? Che ci sembra che il nostro essere sia soltanto un essere pensieroso. Si perde la spontaneità, si perde la naturalezza, si perdono le novità, si perde la gioia di stare con se stessi. Francesca mi scrive dicendomi: adesso voglio incominciare ad amarmi. Mi sono accorta che io non mi sono mai veramente amata. Via tutte queste parole. Via. Il mio commento disturba i processi psichici profondi, che sono quelli su cui si basa il nostro viaggio verso noi stessi. Quando tu commenti gli stati d'animo, tu li stai rendendo permanenti. Bisogna averlo ben chiaro. Quando io commento la tristezza, le attribuisco una causa, io le tolgo la forza. La tristezza viene non per quello che ti è successo. Viene perché sei vivo e qualcosa dentro di te di vivo ti intristisce per aprire le porte a un'altra persona. Quando sei triste ti accorgi che le cose che facevi prima non le fai più o ne fai di meno. Quando sei triste arriva un sentimento che blocca tutti i pensieri. La tristezza è la liberazione dall'eccesso dei pensieri. Benedetta tristezza. Ma vi rendete conto che siamo un mondo che vuol ridere?

0: sopravvento su di te, il pensare troppo.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ti hanno ingannato sulla spremuta d'arancia a colazione, dottor Roy De Vita.
3: Il succo d'arancia a colazione non lo si beve né per motivi di salute né per tradizione. Lo si beve per una campagna pubblicitaria. Questi fatti. 1916, i coltivatori di arance in California stavano fallendo perché se ne producevano troppe. La California Fruit Growers Exchange chiama allora un pubblicitario per cercare di salvare il settore. Albert Lasker. Lasker prepara la sua strategia e non si inventa una bugia sulla salute, fa una cosa diversa. Cambia la forma del consumo. Dice ai coltivatori, smettete di vendere l'arancia come un frutto, vendetela come una bevanda. Per mangiare un'arancia ci metti tempo e ne mandi giù una. Per fare un bicchiere di spremuta te ne servono almeno tre. In un secondo Lasker ha triplicato la domanda di mercato senza che nessuno si fosse messo a mangiare più frutta. Poi piazzò uno spremi agrumi a pochi centesimi in ogni casa americana e poi arrivò il capolavoro. Associare al caffè del mattino la spremuta d'arancia. Manifesti, riviste, campagne pubblicitarie. Nel giro di pochi anni bere la spremuta a colazione smette di essere una scelta e diventa un'abitudine di sempre. La scienza però ci dice una cosa che Lasker non ti ha detto. Mangiando un'arancia intera

assumi anche la sua fibra, che rallenta l'assorbimento degli zuccheri. L'indice glicemico è basso, è intorno ai 40, ma bevendo tre arance spremute in un bicchiere e non mangiandole, quella fibra non l'assumi più. E gli stessi zuccheri arrivano in circolo molto più in fretta e l'indice glicemico quasi raddoppia fino a 66. Non è il succo ad avere più zucchero, è il tuo corpo ad assorbirlo troppo velocemente. L'Asker ha creato un mercato geniale per l'agricoltura, ma una pessima abitudine per la tua salute metabolica. Quando domani mattina verserai quel succo, ricorda che non stai seguendo una tradizione e non stai facendo una scelta salutare. Stai eseguendo una strategia di marketing fatta un secolo fa e così ben riuscita da farti dimenticare che è stata sempre e soltanto marketing. Io sono Roy De Vita, chirurgo, e il mio lavoro è operare, ma anche, ogni tanto, togliere le bende dagli occhi.

0: I bet you look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.

Ja, das ist ein guter Mann.

0: uomini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: 5 errori decisionali che fai ogni giorno senza accorgertene. Matteo Dal Fiume.
4: 5 errori decisionali che fai ogni giorno senza accorgertene. Noi tendiamo a pensare che gli errori siano il risultato di grandi scelte sbagliate. Invece spesso sono causati da micro errori sistematici nel nostro processo decisionale quotidiano. Ecco 5 tra i peggiori errori decisionali che fai ogni giorno. 1. Parti dalla soluzione invece che dal problema. Spesso diciamo, devo fare questo, senza aver esplicitato il problema o quali trade-off saremmo disposti ad accettare. Rimaniamo incerti sulle nostre decisioni perché non abbiamo esplicitato i criteri per valutare se sono accettabili o meno. 2. Valuti le opzioni in base all'ordine in cui si presentano. La prima diventa il riferimento che poi influenza la valutazione sulle successive. Per esempio, se cerchi casa, prendi la prima che vedi come riferimento e senza accorgertene valuti tutte le altre su quella invece che su criteri generali. 3. Non consideri l'incertezza. Pensi in termini deterministici. Pensi, se faccio X, succede Y. Pensi, se dico questa cosa, quella persona reagirà in questo modo. Non dovresti chiederti, se faccio X, ottengo Y? Ma, di quanto sale la probabilità di ottenere Y se faccio X? 4. Ottimizzi le decisioni su ciò che è misurabile e non su ciò che conta. Per esempio, valuti quante ore a settimana ti alleni invece che la qualità degli allenamenti. Succede perché ciò che è misurabile è anche cognitivamente più accessibile, anche se poi non è quello che conta davvero. 5. Non costruisci memoria decisionale. Ogni volta riparti come fosse la prima. Non hai uno storico degli errori che hai fatto e di che cosa invece ha funzionato.
5: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: I vaccini Covid sono armi chimiche. È ora dell'accusa. Dottor Gabriele Segalla.
1: Allora, dopo aver sentito quell'ignobile comunicato del gruppo PD, ho deciso di premettere una frase, anche se mi costerà qualche secondo, alla mia presentazione. Oggi siamo qui per chiudere definitivamente l'epoca della difesa e aprire quella dell'accusa. Fino ad oggi ai cittadini danneggiati è stato chiesto l'impossibile, dimostrare cioè caso per caso, con procedure estenuanti, esami complessi e costosi, il nesso causale tra la somministrazione del vaccino e il danno subito. I miei 4 studi, pubblicati in peer review, scusate l'autoreferenzialità, a tutt'oggi incontestati a livello internazionale, ribaltano completamente la prospettiva medica e giuridica. Abbiamo prove inconfutabili che Pfizer ha inserito gravi falsità ideologiche e analitiche nei documenti preclinici decisivi per la valutazione della sicurezza e l'autorizzazione all'immissione in commercio. Il mio 4 studio ha dimostrato che hanno mentito sulla natura chimica e tossicologica di alcuni metaboliti generati dal loro vaccino a mRNA. Hanno aggirato test fondamentali di farmacocinetica presentando dati mendaci e non verificabili. Quando si dimostra che un preparato medicinale è un prodotto difettoso e intrinsecamente pericoloso, il nesso di causalità biologico e biochimico è già scritto nella formula stessa di quel farmaco imperfetto ai sensi dell'articolo 443 del codice penale. Non siamo più noi a dover dimostrare come il proiettile abbia causato il danno. E chi ha progettato e autorizzato l'arma chimica a dover spiegare perché hanno inserito componenti che aggrediscono le cellule in quel modo? E perché ne hanno nascosto la reale identità chimica e tossicologica nei dossier regolatori? Sul piano del diritto, questo significa una sola cosa: il totale ribaltamento dell'onere della prova. La relazione speciale. La relazione speciale numero 19/2022 della Corte dei Conti europea parla chiaro. L'immunità del fabbricante decade in caso di dolo, negligenza grave o violazione delle buone prassi di fabbricazione dell'Unione Europea. Pertanto, la dimostrazione della fallacità del prodotto determina in quanto tale il risarcimento del danno, bypassando in blocco la necessità dell'onere della prova a carico del singolo cittadino. Davanti a prove così schiaccianti, resta solo, purtroppo, un ultimo grosso ostacolo da abbattere: il silenzio delle istituzioni, il silenzio della magistratura, La Costituzione italiana non ammette questo vuoto di giustizia. L'articolo 112 stabilisce in modo perentorio che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. L'azione penale non è una scelta opzionale, è un dovere istituzionale supremo. La scienza fornisce gli elementi, fornisce i dati e le prove materiali. L'indagine della magistratura verifica e accerta i fatti. Il processo attribuisce le responsabilità civili e penali. L'articolo 112 della Costituzione esclude il silenzio, esclude l'inazione, esclude la protezione dei colpevoli. I nostri avvocati hanno ora in mano gli strumenti scientifici per imporre il ribaltamento dell'onere della prova e scardinare lo scudo legale delle case farmaceutiche. I magistrati hanno il dovere costituzionale di aprire le indagini e procedere. La scienza indipendente ha fornito le prove. Ora la giustizia faccia il proprio dovere, procedendo spedita sul suo cammino nella luce però della Costituzione italiana. Grazie.
2: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica, anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, non so se avete notato, ma a noi britannici piace moltissimo usare le abbreviazioni e le inventiamo con umorismo e fantasia, perché ci piace giocare con le parole per rendere le conversazioni più veloci, più divertenti, più leggere. Usiamo espressioni che per noi fanno parte della quotidianità, ma possono mandare in confusione gli stranieri. Perciò ho pensato di spiegare alcune di quelle più comuni. Iniziamo con il cibo. Per esempio, a cup of tea diventa a cuppa. I fancy a nice cuppa significa ho voglia di una bella tazza di tè. E spesso con il tè gli inglesi mangiano un biscotto, a biscuit, che viene abbreviato in bicchi. Ancora meglio se al sapore di cioccolato, non chocolate ma chocchi. E al mattino si mangia brekkie, cioè breakfast. Magari mentre indossiamo ancora il pigiama, che si riduce a PJs oppure Jim Jams. E nel frattempo guardiamo footy, cioè football, in televisione, on the telly, magari con il marito, husband, che però diventa hubby, che forse fuma ancora le sigarette, ciggies invece di cigarettes. Così una frase può consistere al 50% di abbreviazioni, come questa. I watched footy on the telly in my PJs and had a chocky bicky with my cuppa while hubby had a ciggy with his brekkie. Sembra tutta un'altra lingua, vero? Ma una lingua divertente, familiare, almeno per noi. Altri cibi che si tagliano corti sono il purè, mashed potatoes, che si riduce in mash, e le patate stesse. Potatoes, in alcune zone del Regno Unito vengono chiamate tatties, mentre al nord noi li chiamiamo spuds. Ma anche la parola sandwich, panino, cambia secondo la regione. Al sud si dice sani, mentre noi del nord diciamo butty. E vi lascio con una cosa che potrebbe urtare la vostra sensibilità nazionale. Spaghetti bolognese. Questo piatto viene abbreviato, anzi storpiato, nell'orrenda espressione spag bol. E per questo chiedo venia e vi lascio alla prossima puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye.

0: そうっすね。
1: Radio Libera, per un'informazione libera.

0: Conoscere per sapere.
1: Il segreto per vivere più a lungo. Dottor Luca Mazzucchelli.
2: Ho visto questo docufilm Don't Die su Netflix, che parla di Brian Johnson, un imprenditore americano che sta investendo letteralmente tutto, il suo patrimonio, il suo corpo, il suo tempo per sfidare l'invecchiamento.

specchiamento. Quindi trasfusioni di plasma, decine di integratori ogni giorno, monitoraggi ossessivi di ogni singolo parametro biologico, un team medico che lo segue 24 ore su 24. E l'obiettivo dichiarato è quello di non morire, o almeno diciamo morire il più tardi possibile. C'è chi lo ammira, c'è chi lo prende per pazzo, c'è chi lo invidia segretamente mentre finge di criticarlo, e diciamo che la critica più comune è: ma questo spende milioni di dollari per una roba che è soltanto per miliardari, quindi per noi non ha senso tutto questo. E ci sta come critica, però in realtà a me ha colpito un'altra cosa, perché Johnson in realtà non è solo, no? Sono tantissime persone, e io mi ci metto dentro, che anche se ovviamente a dei livelli ben diversi da quelli di Johnson, però sono tantissime persone che spendono molti soldi per vivere più a lungo. Dalla crioterapia, integrazione alimentare, protocolli personalizzati, analisi del sangue avanzate, alimentazioni super curate, tutti investimenti sensati, se vogliamo, per chi può permetterselo, chiaramente. Però mi chiedo anche: quanti di queste persone si fermano e si chiedono: ok, ma io quale idea ho in testa mentre faccio tutto questo? Ora tu mi dirai: mazzu, fermi tutti, ma cos'è che c'entrano le idee con tutto questo? Non stai parlando di longevità, non stai parlando di flebo, crioterapie, eccetera, eccetera. Le idee c'entrano. E come se c'entrano? Perché vedi, tu puoi farti anche tutte le flebo di NAD e spermidina ogni settimana che vuoi, ma se il modo in cui tu pensi va a sabotare le tue scelte quotidiane, è un po' come se tu stessi costruendo con una mano e demolendo con l'altra. E allora, caro amico, cara amica, oggi voglio mostrarti come un'idea, una sola, piccola, invisibile idea, può cambiare la traiettoria della tua salute più di qualsiasi integratore. Questo nel bene, vedremo però anche nel male. Per farlo ti racconto la storia di due amici, chiamiamoli Marco e Andrea, due nomi fantasiosi, come puoi vedere. Ok, la fantasia non è il mio forte. Marco e Andrea. Marco e Andrea hanno la stessa età, sono amici da sempre, tutti e due hanno una bella professione, hanno un ottimo stipendio, hanno intorno ai 45 anni e diciamo che, come capita a tanti, arrivati intorno ai 45, iniziano a interessarsi seriamente di salute e iniziano a interessarsi anche di più al tema della longevità. Leggono gli stessi articoli, seguono gli stessi esperti, vanno dallo stesso medico e tutti e due iniziano dei protocolli di integrazione alimentare, di crioterapia, di un'alimentazione ben curata, check-up regolari. Ora, Marco e Andrea hanno a disposizione le stesse informazioni, le stesse risorse, partono dallo stesso punto di partenza. Eppure, se prendi il telecomandino e fai avanti veloce e atterri 10 anni dopo, la situazione è cambiata, perché Andrea ha degli esami di sangue impeccabili, si sente in forma, ha un'energia che molti quarantenni gli invidiano. Marco invece ha iniziato a collezionare farmaci sul comodino, visite specialistiche nel calendario, e il suo medico gli parla con quel tono gentile ma fermo che non promette niente di buono. Ora, come mai questa differenza se partivano dallo stesso livello, se avevano le stesse cure, gli stessi dottori, le stesse possibilità economiche? Per capirlo dobbiamo entrare nel loro mondo invisibile, cioè dobbiamo guardare l'idea che ciascuno dei due si è messo e si è tenuto abbracciato forte forte in testa. E partiamo da Marco, che ha un'idea alla quale lui è affezionatissimo. L'idea è: si vive una volta sola. Si vive una volta sola, e gli piace talmente tanto questa idea che se l'è pure tatuata. E non è che abbia torto del tutto, nel senso che sapersi concedere dei momenti di piacere e leggerezza è parte di una vita sana, nessuno lo mette in discussione. Il problema è che per Marco quella frase ha smesso di essere un promemoria per godersi i bei momenti ed è diventata invece un pensiero rigido, un vero e proprio mantra, una filosofia di vita. E quindi diventa un filtro fisso attraverso il quale lui interpreta ogni singola scelta. E quando si vive una volta sola, diventa il tuo principio guida automatico, guarda, accadono degli effetti collaterali non del tutto positivi. Perché ora Marco è uno che non è che si lascia andare completamente, cioè Marco è uno che continua a fare la sua crioterapia, a prendere gli integratori, fa i protocolli, bla bla bla.
è dentro il mondo della longevità a tutti gli effetti, però il punto è un altro, è che accanto a tutto questo, quell'idea nella sua testa è lì, c'è e lavora in direzione opposta e lui non se ne accorge. Cos'è che succede nella pratica? Succede che quel dolce in più a ogni pasto non è più una scelta consapevole, ma diventa un ma sì, dai, lo so che il medico mi ha detto di fare attenzione, ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? E quindi succede che rimanda all'allenamento non perché il suo corpo abbia davvero bisogno di recupero, ma perché è più facile e, diciamocelo, è anche più piacevole, no? E quindi stare sul divano a guardare una serie è molto più rilassante e meno sbattimento che andare in palestra. E quindi poi succede che magari si promette di andare a dormire almeno 7 ore, però poi arriva la sera e insomma un po' scroll su Instagram, un messaggio in più su WhatsApp, una puntata ancora, una serie su Netflix, insomma alla fine va a letto alle 2. Ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? Quindi godiamocela. Ecco, Marco non ha smesso di occuparsi della sua salute, ma le cose che fa, le fa meno, oppure le fa a metà. E ci affianca soprattutto delle scelte quotidiane che almeno in parte ne cancellano i benefici. È un po' come fare un versamento in banca la mattina e poi un prelievo dello stesso importo la sera. Il saldo non si muove, anzi, con le commissioni vai pure in perdita. Quindi il problema vero è che non è il singolo episodio a fare il danno, ma è quella idea ripetuta ogni giorno in automatico che va a rinforzare la parte impulsiva e indebolisce invece quella che pianifica, quella che costruisce, la parte che guarda avanti. È un po' come mettere su 0,5 chilo al mese. Non lo noti mai nel singolo giorno, però dopo 10 anni la traiettoria è cambiata un bel po'. E Marco non sa spiegarsi come ci è arrivato. Dall'altra parte abbiamo Andrea, che, come abbiamo visto, parte dallo stesso punto di Marco, stessa età, stesse informazioni, stesse risorse, stesso interesse per la longevità, ma nella sua testa gli gira un'idea ben diversa. Lui è convinto del fatto che non è vero che si vive una volta sola. Lui dice si muore una volta sola, si vive invece tutti i giorni. Sembra un innocente e poco significativo gioco di parole? E invece no, questo è un bivio. Per Andrea si vive tutti i giorni e si vive tutti i giorni significa una cosa precisa. Ogni giorno è un'occasione per vivere bene oggi, ma anche per preparare il miglior terreno possibile a se stesso di domani e poi di dopodomani e dell'anno prossimo. Quindi Andrea sa che si muore una volta sola e proprio per questo cerca di lavorare oggi affinché quel momento arrivi il più in là possibile. Ecco che questa idea gli allunga l'orizzonte temporale, crea una continuità tra lui di oggi e lui di domani, come se fossero due alleati impegnati nello stesso progetto. E il progetto è semplice, no? La qualità e la durata della sua vita. Oh, Andrea non è certo un monaco zen, diciamolo, non è uno che rinuncia a tutto. Si gode la cena fuori, si gode il dolce quando ne ha voglia, si gode la serata sul divano. La differenza è che quando prende queste decisioni, le prende sapendo che sono delle eccezioni e non la regola. Quindi non ha bisogno di giustificarsele con un si vive una volta sola, perché non le vive come delle trasgressioni da cui assolversi, ma le vive come scelte consapevoli dentro una visione più ampia. E cos'è che cambia nel concreto? Beh, cambia che quando Andrea salta un allenamento non apre la porta a una settimana di divano, ma si dice, ok, oggi riposo, domani riprendo e domani in effetti riprende per davvero. Oppure quando arriva la sera e il telefono lo chiama dal comodino, lui riesce a lasciarlo giù, non sempre, magari, perché nessuno è un robot, però lo fa più spesso di Marco, del suo amico. Perché? Perché ha in testa un'idea nella quale crede fermamente, che gli ricorda. Quello che fai stasera ha un effetto su come ti sentirai domattina. E come ti senti domattina ha un effetto su come vivrai, in fin dei conti, i prossimi 20 anni, mattina dopo mattina, no? Allora, Andrea non vive le scelte sane come delle rinunce, ma le vive come degli investimenti. È un po' la stessa differenza che c'è tra uno che mette via i soldi ogni mese pensando che palle, non posso spendere niente, e uno che invece mette via dei soldi pensando io sto costruendo la mia libertà futura. Stessa azione, idea diversa, esperienza di vita completamente diversa.
Ora, usciamo da questa storia, usciamo dalla storia di Marco.

Marco di Andrea. Guardiamo le cose dall'alto, perché quello che vale per questi due amici in realtà vale per chiunque si interessi di salute e di longevità a qualsiasi livello, cioè vale per chi spende migliaia di euro in integratori e biohacking ma poi magari non riesce a dire di no al terzo aperitivo della settimana, vale per chi si iscrive in palestra a gennaio con le migliori intenzioni del mondo e a marzo magari ha già mollato, vale per chi legge tutti i libri sulla nutrizione, poi però arriva a tavola e lascia che sia l'impulso del momento a decidere cosa fare e cosa non fare, vale per chi va dal medico, riceve delle informazioni chiare, giuste, giustissime, e però 3 giorni dopo ha già dimenticato tutto perché la vocina nella sua testa gli dice che alla fine bisogna anche godersi la vita. Insomma, il meccanismo è sempre lo stesso. E qual è la cosa incredibile? Che noi, io, te, tutti noi viviamo in un'epoca straordinaria per la scienza della longevità. Tu hai a disposizione delle tecnologie, delle conoscenze, degli strumenti che i tuoi nonni non potevano ma nemmeno lontanamente immaginare. Oggi tutto questo costa ancora molto, e quindi è ancora un mondo per pochi, diciamolo, ma la tendenza

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Mai rimuginare sui disagi. Canale Edizioni Rizza.
4: Si è creata una maledizione dentro di noi. Una maledizione collettiva, sempre più diffusa. Il rimuginare. Rimuginare significa commentare col pensiero ciò che nella nostra vita riteniamo che non vada bene. Rimuginiamo anche su ciò che va bene. Rimuginiamo sulle relazioni, rimuginiamo sul rapporto con i figli, rimuginiamo sul lavoro, rimuginiamo sulla felicità. E così conosciamo dell'anima soltanto il cassetto di superficie, quello dove vivono i pensieri. Dopo un po' sapete cosa succede rimuginando? Che ci sembra che il nostro essere sia soltanto un essere pensieroso. Si perde la spontaneità, si perde la naturalezza, si perdono le novità, si perde la gioia di stare con se stessi. Francesca mi scrive dicendomi: adesso voglio incominciare ad amarmi. Mi sono accorta che io non mi sono mai veramente amata. Via tutte queste parole, via. Il mio commento disturba i processi psichici profondi, che sono quelli su cui si basa il nostro viaggio verso noi stessi. Quando tu commenti gli stati d'animo, tu li stai rendendo permanenti. Bisogna averlo ben chiaro. Quando io commento la tristezza, le attribuisco una causa, io le tolgo la forza. La tristezza viene non per quello che ti è successo, viene perché sei vivo e qualcosa dentro di te di vivo ti intristisce per aprire le porte a un'altra persona. Quando sei triste ti accorgi che le cose che facevi prima non le fai più o ne fai di meno. Quando sei triste arriva un sentimento che blocca tutti i pensieri. La tristezza è la liberazione dall'eccesso dei pensieri. Benedetta tristezza. Ma vi rendete conto che siamo un mondo che vuol ridere tutto il tempo? La tristezza corregge. Certo che se noi la bandiamo come fosse una malattia, noi la vedremo aumentare sempre di più, perché la tristezza viene per correggere degli stati mentali che hanno preso il sopravvento su di te, il pensare troppo.
5: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
6: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: 5 errori decisionali che fai ogni giorno senza accorgertene. Matteo Dalfiume.
2: 5 errori decisionali che fai ogni giorno.

0: decisionale quotidiano. Ecco 5 tra i peggiori errori decisionali che fai ogni giorno. 1. Parti dalla soluzione invece che dal problema. Spesso diciamo, devo fare questo, senza aver esplicitato il problema o quali trade-off saremmo disposti ad accettare. Rimaniamo incerti sulle nostre decisioni perché non abbiamo esplicitato i criteri per valutare se sono accettabili o meno. 2. Valuti le opzioni in base all'ordine in cui si presentano. La prima diventa il riferimento che poi influenza la valutazione sulle successive. Per esempio, se cerchi casa, prendi la prima che vedi come riferimento e senza accorgertene valuti tutte le altre su quella invece che su criteri generali. 3. Non consideri l'incertezza. Pensi in termini deterministici. Pensi se faccio X succede Y. Pensi se dico questa cosa, quella persona reagirà in questo modo. Non dovresti chiederti se faccio X ottengo Y, ma di quanto sale la probabilità di ottenere Y se faccio X? 4. Ottimizzi le decisioni su ciò che è misurabile e non su ciò che conta. Per esempio, valuti quante ore a settimana ti alleni invece che la qualità degli allenamenti. Succede perché ciò che è misurabile è anche cognitivamente più accessibile, anche se poi non è quello che conta davvero. 5. Non costruisci memoria decisionale. Ogni volta riparti come fosse la prima. Non hai uno storico degli errori che hai fatto e di che cosa invece ha funzionato.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere. Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Aura Battle, da TikTok alle piazze, il trionfo del disagio. Matteo Gracis.
3: Io ve l'avevo detto 2 anni fa, con questo video dal titolo inequivocabile "Chiudete TikTok prima che sia troppo tardi". Ecco, adesso è troppo tardi. Sì, perché sono arrivate le Aura Battle. Parliamo di un fenomeno, se così si può definire, nato proprio su TikTok la scorsa estate in Sud America e da poco approdato anche in Europa. In Spagna sta letteralmente spopolando. E indovinate un po', ora è arrivato anche in Italia. Che cos'è un Aura Battle o battaglia dell'aura? In teoria si tratta di una sfida a chi ha più aura, dove per aura si dovrebbe intendere qualche misteriosa energia, un insieme di carisma, presenza scenica e capacità di apparire fighi. In realtà sembrano sfide tra persone con problemi motori, ma soprattutto mentali, o semplicemente con problemi. Questi video su TikTok collezionano milioni o in alcuni casi decine di milioni di visualizzazioni e d'altronde, lo vedete anche voi dalle immagini, anche la partecipazione del pubblico dal vivo lascia intendere che sia un qualcosa che affascina un tot di persone. Ora, io non voglio sembrare esageratamente critico o polemico. Di norma trovo limitato giudicare usi e costumi, per quanto discutibili, di altre generazioni. Però questa non può neanche essere la scusa per evitare qualsiasi analisi critica. Signori miei, qui siamo, mi sembra, palesemente e oggettivamente di fronte alla fotografia perfetta del declino culturale di una società che ha trasformato il nulla, o peggio l'idiozia più totale, in una competizione. Non conta ciò che sai fare, ciò che costruisci, ciò che pensi o ciò che sei realmente. Conta come appari per quei pochi secondi necessari a conquistare l'attenzione, lo stupore, o peggio a creare una sorta di imbarazzo compiacente del pubblico. Cioè un qualcosa per cui di norma ci si vergognerebbe

ovvero fare l'imbecille in pubblica piazza, è diventata una disciplina da sfida urbana. Più ti rendi ridicolo, più hai la possibilità di portarti a casa ovazioni dal vivo e visualizzazioni online. Sinceramente non ho altro da aggiungere, anche perché mi sembra di infierire. È chiaro che il problema non sono questi ragazzini, ma tutto ciò che li ha portati a rendersi ridicoli senza rendersene conto. E TikTok, lo ripeto e lo ribadisco, in questo tracollo è il principale responsabile. Oh, poi non c'è niente di male a scherzare, fare un po' gli scemi tra amici, non prendersi troppo sul serio e cose del genere. Ma qui, a mio parere, parliamo di tutt'altra cosa.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Vaccini, effetti collaterali, decine di migliaia di morti, miocarditi e pericarditi. Dottor Maurizio Federico, Istituto Superiore Sanità.
3: In commissione Covid scoppia bomba eppure tutti zitti. Zitte le virostar, zitti i giornaloni, zitte le televisioni. Eppure sentite cosa dice, anzi vi faccio ascoltare solo un piccolo estratto, del ricercatore Maurizio Federico, che non è uno qualsiasi, è a capo del Dipartimento di Ricerca dei Vaccini dell'Istituto Superiore di Sanità. Ascoltiamolo.
4: Andiamo a vedere nel 2024 cosa pubblicano i ricercatori di Moderna. Riportano i ricercatori di Moderna di decine di migliaia di morti, riportano soprattutto per quanto riguarda gli effetti collaterali, veniva su già il discorso della miocardite e delle pericarditi in maniera statisticamente significativa. Quindi Moderna stessa nel 2024 già ammetteva questo problema come un dato di fatto.
3: Avete capito? Altro che vaccini sicuri e efficaci, ma cosa andavano ripetendo in TV le virostar? Che questi vaccini erano assolutamente sicuri, che non provocavano effetti avversi, che gli effetti avversi erano un'invenzione dei cosiddetti Novax. E dove sono ora a commentare le parole di Maurizio Federico?

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Il modello Polonia, Silver Nervuti.
1: In gran parte d'Europa e anche in Italia c'è una sensazione sempre più diffusa. La percezione dell'insicurezza sta salendo e i reati di strada, dopo il calo del periodo pandemico, sono tornati a far parlare di sé.

ci sono riusciti? Non c'è una sola risposta, ma una catena di fattori ben precisi. Il primo è puramente economico. Dal 2000 ad oggi il reddito medio dei polacchi è aumentato e la disoccupazione è praticamente crollata sotto il 3%. Meno del 3% di disoccupazione. Quando il benessere generale sale e il lavoro non manca, i reati contro il patrimonio scendono di conseguenza, no? Meno disperazione equivale anche a meno criminalità predatoria. Il secondo fattore è la risposta dello Stato. La polizia polacca ha un tasso di risoluzione dei reati tra i più alti d'Europa. Individua i responsabili per il 70% dei reati totali e per gli omicidi la percentuale sfiora il 99%. Chi delinque sa che con ogni probabilità verrà preso. Il terzo punto riguarda la gestione dei flussi. La Polonia ha accolto milioni di lavoratori stranieri irregolari, mantenendo però la quota di reati commessi da immigrati su livelli storicamente bassi rispetto alla popolazione residente. E poi c'è il quarto elemento, il più discusso e politico. Dal 2021, di fronte alla crisi dei migranti orchestrata al confine con la Bielorussia, Varsavia ha scelto la linea dura. Migliaia di soldati a presidio delle frontiere, barriere fisiche e la sospensione temporanea dei diritti d'asilo in alcune aree di confine. Una scelta duramente contestata da associazioni come questa e questa, ma di fatto tollerata dalle istituzioni europee per ragioni di sicurezza e geopolitica. A questo punto la domanda sorge spontanea. E l'Italia? Giusto per fare un paragone. L'Italia vive una realtà completamente diversa. Negli ultimi 20 anni, mentre in Polonia la ricchezza cresceva, da noi il reddito reale delle famiglie è diminuito. Avere un lavoro oggi non garantisce automaticamente il benessere. Sul fronte del controllo del territorio, l'Italia ha dimostrato di saper applicare una presenza capillare quando vuole. Lo abbiamo visto chiaramente durante le restrizioni della pandemia. Ma nella vita di tutti i giorni, nelle stazioni e nelle periferie delle grandi città, la percezione dei cittadini è molto diversa. Quando poi si analizzano i dati sull'immigrazione, emergono numeri chiari. Gli stranieri regolarmente residenti in Italia producono, sì, ricchezza, lavorano e contribuiscono, sì, in modo determinante al PIL. Ma la nota negativa è che, guardando ai dati generali delle forze dell'ordine su segnalazioni e denunce, gli stranieri, pur essendo circa il 9% della popolazione residente, rappresentano il 32% dei detenuti nelle nostre carceri, l'abbiamo già detto mille volte, cioè 1 su 3. Perché succede questo? La spiegazione non è ideologica, ma socio-economica. Chi entra regolarmente per lavorare ha un reddito, una posizione legale e una vita da tutelare, quindi ha un tasso di criminalità bassissimo. Chi invece si trova sul territorio in modo irregolare, senza possibilità di lavorare legalmente, finisce quasi sempre ai margini della società, dove la necessità di delinquere aumenta in modo esponenziale e che, anche se gli dovesse andare male, verrà trattato comunque sempre meglio che nel suo paese. La logica suggerirebbe quindi una ricetta chiara. Per ridurre la microcriminalità servono più sviluppo economico, controlli certi e il blocco degli ingressi irregolari, proprio come ha fatto la Polonia. Resta solo un piccolo, enorme dettaglio geografico. La Polonia deve controllare un confine terrestre delimitato. L'Italia ha oltre 8.000 km di coste spalancate sul Mediterraneo e applicare la stessa ricetta qui è tutta un'altra storia. Eppure c'è un paradosso che fa riflettere. Durante la pandemia abbiamo visto elicotteri, droni, pattuglie capaci di beccarti sulla spiaggia anche se provavi a mimetizzarti da pedalò e nessuno poteva sfuggire. Oggi invece scopriamo che 8.000 km di coste sono una specie di triangolo delle Bermuda. Impossibile vedere chi arriva. Ma il punto è uno solo. Dal mare non arrivano su una Ferrari ai 300 all'ora. Arrivano su carrette di legno a 2 nodi di velocità, cioè 4 km orari. Quindi, dai, non è mai stata una questione di geografia. Se non li vedi, è perché non li vuoi vedere. Puff!

0: Ti hanno ingannato sulla spremuta d'arancia a colazione, dottor Roy De Vita.
1: Il succo d'arancia a colazione non lo si beve né per motivi di salute né per tradizione. Lo si beve per una campagna pubblicitaria. Questi fatti. 1916, i coltivatori di arance in California stavano fallendo perché se ne producevano troppe. La California Fruit Growers Exchange chiama allora un pubblicitario per cercare di salvare il settore. Albert Lasker. Lasker prepara la sua strategia e non si inventa una bugia sulla salute, fa una cosa diversa. Cambia la forma del consumo. Dice ai coltivatori, smettete di vendere l'arancia come un frutto, vendetela come una bevanda. Per mangiare un'arancia ci mettete tempo e ne mandi giù una. Per fare un bicchiere di spremuta te ne servono almeno tre. In un secondo Lasker ha triplicato la domanda di mercato senza che nessuno si fosse messo a mangiare più frutta. Poi piazzò uno spremi agrumi a pochi centesimi in ogni casa americana e poi arrivò il capolavoro. Associare al caffè del mattino la spremuta d'arancia. Manifesti, riviste, campagne pubblicitarie. Nel giro di pochi anni bere la spremuta a colazione smette di essere una scelta e diventa un'abitudine di sempre. La scienza però ci dice una cosa che Lasker non ti ha detto. Mangiando un'arancia intera assumi anche la sua fibra, che rallenta l'assorbimento degli zuccheri. L'indice glicemico è basso, è intorno ai 40, ma bevendo tre arance spremute in un bicchiere e non mangiandole, quella fibra non l'assumi più. E gli stessi zuccheri arrivano in circolo molto più in fretta e l'indice glicemico quasi raddoppia fino a 66. Non è il succo ad avere più zucchero, è il tuo corpo ad assorbirlo troppo velocemente. Lasker ha creato un mercato geniale per l'agricoltura, ma una pessima abitudine per la tua salute metabolica. Quando domani mattina verserai quel succo, ricorda che non stai seguendo una tradizione e non stai facendo una scelta salutare. Stai eseguendo una strategia di marketing fatta un

0: Secolo fa è così ben riuscita da farti dimenticare che è stata sempre e soltanto marketing. Io sono Roy De Vita, chirurgo, e il mio lavoro è operare, ma anche, ogni tanto, togliere le bende dagli occhi.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Aura Battle, da TikTok alle piazze, il trionfo del disagio. Matteo Gracis.
3: Io ve l'avevo detto 2 anni fa, con questo video dal titolo inequivocabile "Chiudete TikTok prima che sia troppo tardi". Ecco, adesso è troppo tardi. Sì, perché sono arrivate le Aura Battle. Parliamo di un fenomeno, se così si può definire, nato proprio su TikTok la scorsa estate in Sud America e da poco approdato anche in Europa. In Spagna sta letteralmente spopolando. E indovinate un po', ora è arrivato anche in Italia. Che cos'è un Aura Battle o battaglia dell'aura? In teoria si tratta di una sfida a chi ha più aura, dove per aura si dovrebbe intendere qualche misteriosa energia, un insieme di carisma, presenza scenica e capacità di apparire fighi. In realtà sembrano sfide tra persone con problemi motori, ma soprattutto mentali o semplicemente con problemi. Questi video su TikTok collezionano milioni o in alcuni casi decine di milioni di visualizzazioni. E d'altronde, lo vedete anche voi dalle immagini, anche la partecipazione del pubblico dal vivo lascia intendere che sia un qualcosa che affascina un tot di persone. Ora, io non voglio sembrare esageratamente critico o polemico. Di norma trovo limitato giudicare usi e costumi, per quanto discutibili, di altre generazioni. Però questa non può neanche essere la scusa per evitare qualsiasi analisi critica. Signori miei, qui siamo, mi sembra, palesemente e oggettivamente di fronte alla fotografia perfetta del declino culturale di una società che ha trasformato il nulla, o peggio l'idiozia più totale, in una competizione. Non conta ciò che sai fare, ciò che costruisci, ciò che pensi o ciò che sei realmente. Conta come appari per quei pochi secondi necessari a conquistare l'attenzione, lo stupore, o peggio a creare una sorta di imbarazzo compiacente del pubblico. Cioè un qualcosa per cui di norma ci si vergognerebbe, ovvero fare l'imbecille in pubblica piazza, è diventata una disciplina da sfida urbana. Più ti rendi ridicolo, più hai la possibilità di portarti a casa ovazioni dal vivo e visualizzazioni online. Sinceramente non ho altro da aggiungere, anche perché mi sembra di infierire. È chiaro che il problema non sono questi ragazzini, ma tutto ciò che li ha portati a rendersi ridicoli senza rendersene conto. E TikTok, lo ripeto e lo ribadisco, in questo tracollo è il principale responsabile. Oh, poi, non c'è niente di male a scherzare, fare un po' gli scemi tra amici, non prendersi troppo sul serio e cose del genere. Ma qui, a mio parere, parliamo di tutt'altra cosa.
4: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, non so se avete notato, ma a noi britannici piace moltissimo usare le abbreviazioni e le inventiamo con umorismo e fantasia, perché ci piace giocare con le parole per rendere le conversazioni più veloci, più divertenti, più leggere. Usiamo espressioni che per noi fanno parte della quotidianità, ma possono mandare in confusione gli stranieri. Perciò ho pensato di spiegare alcune di quelle più comuni. Iniziamo con il cibo. Per esempio, a cup of tea diventa a cuppa. I fancy a nice cuppa significa ho voglia di una bella tazza di tè. E spesso con il tè gli inglesi mangiano un biscotto, a biscuit, che viene abbreviato in bicchi. Ancora meglio se al sapore di cioccolato, non chocolate ma chocchi. E al mattino si mangia brekkie, cioè breakfast. Magari mentre indossiamo ancora il pigiama, che si riduce a PJs oppure gym jams. E nel frattempo guardiamo footy, cioè football, in televisione, on the telly, magari con il marito, husband, che però diventa hubby, che forse fuma ancora le sigarette, ciggies invece di cigarettes. Così una frase può consistere al 50% di abbreviazioni, come questa. I watched footy on the telly in my PJs and had a chocky bicky with my cuppa, while hubby had a ciggy with his brekkie. Sembra tutto un'altra lingua, vero? Ma una lingua divertente, familiare, almeno per noi. Altri cibi che si tagliano corti sono il purè, mashed potatoes, che si riduce in mash, e le patate stesse. Potatoes, in alcune zone del Regno Unito vengono chiamate tatties, mentre al nord noi li chiamiamo spuds. Ma anche la parola sandwich, panino, cambia secondo la regione. Al sud si dice sani, mentre noi del nord diciamo butty. E vi lascio con una cosa che potrebbe

urtare la vostra sensibilità nazionale. Spaghetti bolognese. Questo piatto viene abbreviato, anzi storpiato, nell'orrenda espressione spag bol. E per questo chiedo venia e vi lascio alla prossima puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM.

show. So much I just didn't know. So I breathed it in.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Il segreto per vivere più a lungo. Dottor Luca Mazzucchelli.
4: Ho visto questo docufilm Don't Die su Netflix, che parla di Brian Johnson, un imprenditore americano che sta investendo letteralmente tutto, il suo patrimonio, il suo corpo, il suo tempo per sfidare l'invecchiamento. Quindi trasfusioni di plasma, decine di integratori ogni giorno, monitoraggi ossessivi di ogni singolo parametro biologico, un team medico che lo segue 24 ore su 24. E l'obiettivo dichiarato è quello di non morire, o almeno, diciamo, morire il più tardi possibile. C'è chi lo ammira, c'è chi lo prende per pazzo, c'è chi lo invidia segretamente mentre finge di criticarlo, e diciamo che la critica più comune è: ma questo spende milioni di dollari per una roba che è soltanto per miliardari, quindi per noi non ha senso tutto questo. E ci sta come critica, però in realtà a me ha colpito un'altra cosa, perché Johnson in realtà non è solo, no? Ci sono tantissime persone, e io mi ci metto dentro, che anche se ovviamente a dei livelli ben diversi da quelli di Johnson, però ci sono tantissime persone che spendono molti soldi per vivere più a lungo. Dalla crioterapia, integrazione alimentare, protocolli personalizzati, analisi del sangue avanzate, alimentazioni super curate, tutti investimenti sensati, se vogliamo, per chi può permetterselo, chiaramente. Però mi chiedo anche: quanti di questi di queste persone si fermano e si chiedono: ok, ma io quale idea ho in testa mentre faccio tutto questo? Ora tu mi dirai: mazzu, fermi tutti, ma cos'è che c'entrano le idee con tutto questo? Non stai parlando di longevità, non stai parlando di flebo, crioterapie, eccetera, eccetera. Le idee c'entrano. E come se c'entrano? Perché vedi, tu puoi farti anche tutte le flebo di NAD e spermidina ogni settimana che vuoi, ma se il modo in cui tu pensi va a sabotare le tue scelte quotidiane, è un po' come se tu stessi costruendo con una mano e demolendo con l'altra. E allora, caro amico, cara amica, oggi voglio mostrarti come un'idea, una sola, piccola, invisibile idea, può cambiare la traiettoria della tua salute più di qualsiasi integratore. Questo nel bene, vedremo però anche nel male. Per farlo ti racconto la storia di due amici, chiamiamoli Marco e Andrea, due nomi fantasiosi, come puoi vedere. Ok, la fantasia non è il mio forte. Marco e Andrea. Marco e Andrea hanno la stessa età, sono amici da sempre, tutti e due hanno una bella professione, hanno un ottimo stipendio, hanno intorno ai 45 anni e diciamo che, come capita a tanti, arrivati intorno ai 45, iniziano a interessarsi seriamente di salute e iniziano a interessarsi anche di più al tema della longevità. Leggono gli stessi articoli, seguono gli stessi esperti, vanno dallo stesso medico e tutte e due iniziano dei protocolli di integrazione alimentare, di crioterapia, di un'alimentazione ben curata, check-up regolari. Ora, Marco e Andrea hanno a disposizione le stesse informazioni, le stesse risorse, partono dallo stesso punto di partenza. Eppure, se prendi il telecomandino e fai avanti veloce e atterri 10 anni dopo, la situazione è cambiata, perché Andrea ha degli esami di sangue impeccabili, si sente in forma, ha un'energia che molti quarantenni gli invidiano. Marco invece ha iniziato a collezionare farmaci sul comodino, visite specialistiche nel calendario, e il suo medico gli parla con quel tono gentile ma fermo che non promette niente di buono. Ora, come mai questa differenza se partivano dallo stesso livello, se avevano le stesse cure, gli stessi dottori, le stesse possibilità economiche? Per capirlo dobbiamo entrare nel loro mondo invisibile, cioè dobbiamo guardare l'idea che ciascuno dei due si è messo e si è tenuto abbracciato forte forte in testa. E partiamo da Marco, che ha un'idea alla quale lui è affezionatissimo. L'idea è: si vive una volta sola. Si vive una volta sola. E gli piace talmente tanto questa idea che se l'è pure tatuata. E non è che abbia torto del tutto, nel senso che sapersi concedere dei momenti di piacere e leggerezza è parte di una vita sana, nessuno lo mette in discussione. Il problema è che per Marco quella frase ha smesso di essere un promemoria per godersi bei momenti ed è diventata invece un pensiero rigido, un vero e proprio mantra, una filosofia di vita. E quindi diventa un filtro fisso attraverso il quale lui interpreta ogni singola scelta. E quando si vive una volta sola, diventa il tuo principio guida automatico, guarda, accadono degli effetti collaterali non del tutto positivi, perché ora Marco è uno che non è che si lascia andare completamente, cioè Marco è uno che continua a fare la sua crioterapia, a prendere gli integratori, fa i protocolli, bla bla bla. È dentro il mondo della longevità a tutti gli effetti, però il punto è un altro, è che accanto a tutto questo, quell'idea nella sua testa è lì, c'è e lavora in direzione opposta e lui non se ne accorge. Cos'è che succede nella pratica? Succede che quel dolce in più a ogni pasto non è più una scelta consapevole, ma diventa un ma sì, dai, lo so che il medico mi ha detto di fare attenzione, ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? E quindi succede che rimanda all'allenamento non perché il suo corpo abbia davvero bisogno di recupero, ma perché è più facile e, diciamocelo, è anche più piacevole, no? E quindi stare sul divano a guardare una serie è molto più rilassante e meno sbattimento che andare in palestra. E quindi poi succede che magari si promette di andare a dormire almeno

7 ore, però poi arriva la sera e insomma un po' scroll su Instagram, un messaggio in più su WhatsApp, una puntata ancora, una serie su Netflix, insomma alla fine va a letto alle 2. Ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? Quindi godiamocela. Ecco, Marco non ha smesso di occuparsi della sua salute, ma le cose che fa le fa meno, oppure le fa a metà. E ci affianca soprattutto delle scelte quotidiane che, almeno in parte, ne cancellano i benefici. È un po' come fare un versamento in banca la mattina e poi un prelievo dello stesso importo la sera. Il saldo non si muove, anzi, con le commissioni vai pure in perdita. Quindi il problema vero è che non è il singolo episodio a fare il danno, ma è quella idea ripetuta ogni giorno in automatico che va a rinforzare la parte impulsiva e indebolisce invece quella che pianifica, quella che costruisce, la parte che guarda avanti. È un po' come mettere su mezzo chilo al mese. Non lo noti mai nel singolo giorno, però dopo 10 anni la traiettoria è cambiata un bel po'. E Marco non sa spiegarsi come ci è arrivato. Dall'altra parte abbiamo Andrea, che, come abbiamo visto, parte dallo stesso punto di Marco, stessa età, stesse informazioni, stesse risorse, stesso interesse per la longevità, ma nella sua testa gli gira un'idea ben diversa. Lui è convinto del fatto che non è vero che si vive una volta sola. Lui dice: si muore una volta sola. Si vive invece tutti i giorni. Sembra un innocente e poco significativo gioco di parole? E invece no, questo è un bivio. Per Andrea si vive tutti i giorni e si vive tutti i giorni significa una cosa precisa. Ogni giorno è un'occasione per vivere bene oggi, ma anche per preparare il miglior terreno possibile a se stesso di domani e poi di dopodomani e dell'anno prossimo. Quindi Andrea sa che si muore una volta sola e proprio per questo cerca di lavorare oggi affinché quel momento arrivi il più in là possibile. Ecco che questa idea gli allunga l'orizzonte temporale, crea una continuità tra lui di oggi e lui di domani, come se fossero due alleati impegnati nello stesso progetto. E il progetto è semplice, no? La qualità e la durata della sua vita. Oh, Andrea non è certo un monaco zen, diciamo, non è uno che rinuncia a tutto. Si gode la cena fuori, si gode il dolce quando ne ha voglia, si gode la serata sul divano. La differenza è che quando prende queste decisioni le prende sapendo che sono delle eccezioni e non la regola. Quindi non ha bisogno di giustificarsele con un si vive una volta sola, perché non le vive come delle trasgressioni da cui assolversi, ma le vive come scelte consapevoli dentro una visione più ampia. E cos'è che cambia nel concreto? Beh, cambia che quando Andrea salta un allenamento non apre la porta a una settimana di divano, ma si dice: ok, oggi riposo, domani riprendo e domani in effetti riprende per davvero. Oppure quando arriva la sera e il telefono lo chiama dal comodino, lui riesce a lasciarlo giù, non sempre, magari, perché nessuno è un robot, però lo fa più spesso di Marco, del suo amico. Perché? Perché ha in testa un'idea nella quale crede fermamente, che gli ricorda: quello che fai stasera ha un effetto su come ti sentirai domattina. E come ti senti domattina ha un effetto su come vivrai, in fin dei conti, i prossimi 20 anni, mattina dopo mattina, no? Allora, Andrea non vive le scelte sane come delle rinunce, ma le vive come degli investimenti. È un po' la stessa differenza che c'è tra uno che mette via i soldi ogni mese pensando: che palle, non posso spendere niente, e uno che invece mette via dei soldi pensando: io sto costruendo la mia libertà futura. Stessa azione, idea diversa, esperienza di vita completamente diversa. Ora, usciamo da questa storia, usciamo dalla storia di Marco, di Andrea. Guardiamo le cose dall'alto, perché quello che vale per questi due amici in realtà vale per chiunque si interessi di salute e di longevità, a qualsiasi livello, cioè vale per chi spende migliaia di euro in integratori e biohacking, ma poi magari non riesce a dire di no al terzo aperitivo della settimana, vale per chi si iscrive in palestra a gennaio con le migliori intenzioni del mondo e a marzo magari ha già mollato. Vale per chi legge tutti i libri sulla nutrizione, poi però arriva a tavola e lascia che sia l'impulso del momento a decidere cosa fare e cosa non fare. Vale per chi va dal medico, riceve delle informazioni chiare, giuste, giustissime, e
E però 3 giorni dopo ha già dimenticato tutto, perché la vocina nella sua testa gli dice che alla fine

bisogna anche godersi la vita. Insomma, il meccanismo è sempre lo stesso. E qual è la cosa incredibile? Che noi, io, te, tutti noi, viviamo in un'epoca straordinaria per la scienza della longevità. Tu hai a disposizione delle tecnologie, delle conoscenze, degli strumenti che i tuoi nonni non potevano, ma nemmeno lontanamente, immaginare. Oggi tutto questo costa ancora molto, e quindi è ancora un mondo per pochi, diciamolo, ma la tendenza

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Radio Libera. Libera la mente.
1: One, two, three, four.

0: Conoscere per sapere.
1: Mai rimuginare sui disagi. Canale Edizioni Rizza.
2: Si è creata una maledizione dentro di noi. Una maledizione collettiva, sempre più diffusa. Il rimuginare. Rimuginare significa commentare col pensiero ciò che nella nostra vita riteniamo che non vada bene. Rimuginiamo anche su ciò che va bene. Rimuginiamo sulle relazioni, rimuginiamo sul rapporto con i figli, rimuginiamo sul lavoro, rimuginiamo sulla felicità. E così conosciamo dell'anima soltanto il cassetto di superficie. Quello dove vivono i pensieri. Dopo un po' sapete cosa succede rimuginando?

0: che ci sembra che il nostro essere sia soltanto un essere pensieroso. Si perde la spontaneità, si perde la naturalezza, si perdono le novità, si perde la gioia di stare con se stessi. Francesca mi scrive dicendomi: adesso voglio incominciare ad amarmi. Mi sono accorta che io non mi sono mai veramente amata. Via tutte queste parole. Via. Il mio commento disturba i processi psichici profondi, che sono quelli su cui si basa il nostro viaggio verso noi stessi. Quando tu commenti gli stati d'animo, tu li stai rendendo permanenti. Bisogna averlo ben chiaro. Quando io commento la tristezza, le attribuisco una causa, io le tolgo la forza. La tristezza viene non per quello che ti è successo. Viene perché sei vivo e qualcosa dentro di te di vivo ti intristisce per aprire le porte a un'altra persona. Quando sei triste ti accorgi che le cose che facevi prima non le fai più o ne fai di meno. Quando sei triste arriva un sentimento che blocca tutti i pensieri. La tristezza è la liberazione dall'eccesso dei pensieri. Benedetta tristezza. Ma vi rendete conto che siamo un mondo che vuole ridere tutto il tempo? La tristezza corregge. Certo che se noi la bandiamo come fosse una malattia, noi la vedremo aumentare sempre di più, perché la tristezza viene per correggere degli stati mentali che hanno preso il sopravvento su di te, il pensare troppo.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Il segreto per vivere più a lungo. Dottor Luca Mazzucchelli.
4: Ho visto questo docufilm, Don't Die, su Netflix.

Netflix che parla di Brian Johnson, un imprenditore americano che sta investendo letteralmente tutto, il suo patrimonio, il suo corpo, il suo tempo per sfidare l'invecchiamento. Quindi trasfusioni di plasma, decine di integratori ogni giorno, monitoraggi ossessivi di ogni singolo parametro biologico, un team medico che lo segue 24 ore su 24. E l'obiettivo dichiarato è quello di non morire, o almeno diciamo morire il più tardi possibile. C'è chi lo ammira, c'è chi lo prende per pazzo, c'è chi lo invidia segretamente mentre finge di criticarlo, e diciamo che la critica più comune è: ma questo spende milioni di dollari per una roba che è soltanto per miliardari, quindi per noi non ha senso tutto questo. E ci sta come critica, però in realtà a me ha colpito un'altra cosa, perché Johnson in realtà non è solo, no? Sono tantissime persone, e io mi ci metto dentro, che anche se ovviamente a dei livelli ben diversi da quelli di Johnson, però sono tantissime persone che spendono molti soldi per vivere più a lungo. Dalla crioterapia, integrazione alimentare, protocolli personalizzati, analisi del sangue avanzate, alimentazioni super curate, tutti investimenti sensati, se vogliamo, per chi può permetterselo, chiaramente. Però mi chiedo anche: quanti di questi di queste persone si fermano e si chiedono: ok, ma io quale idea ho in testa mentre faccio tutto questo? Ora tu mi dirai: mazzu, fermi tutti, ma cos'è che c'entrano le idee con tutto questo? Non stai parlando di longevità, non stai parlando di flebo, crioterapie, eccetera, eccetera? Le idee c'entrano. E come se c'entrano? Perché vedi, tu puoi farti anche tutte le flebo di NAD e spermidina ogni settimana che vuoi, ma se il modo in cui tu pensi va a sabotare le tue scelte quotidiane, è un po' come se tu stessi costruendo con una mano e demolendo con l'altra. E allora, caro amico, cara amica, oggi voglio mostrarti come un'idea, una sola, piccola, invisibile idea, può cambiare la traiettoria della tua salute più di qualsiasi integratore. Questo nel bene, vedremo però anche nel male. Per farlo ti racconto la storia di due amici, chiamiamoli Marco e Andrea, due nomi fantasiosi, come puoi vedere. Ok, la fantasia non è il mio forte. Marco e Andrea. Marco e Andrea hanno la stessa età, sono amici da sempre, tutti e due hanno una bella professione, hanno un ottimo stipendio, hanno intorno ai 45 anni e diciamo che, come capita a tanti, arrivati intorno ai 45, iniziano a interessarsi seriamente di salute e iniziano a interessarsi anche di più al tema della longevità. Leggono gli stessi articoli, seguono gli stessi esperti, vanno dallo stesso medico e tutte e due iniziano dei protocolli di integrazione alimentare, di crioterapia, di un'alimentazione ben curata, check-up regolari. Ora, Marco e Andrea hanno a disposizione le stesse informazioni, le stesse risorse, partono dallo stesso punto di partenza. Eppure, se prendi il telecomandino e fai avanti veloce e atterri 10 anni dopo, la situazione è cambiata, perché Andrea ha degli esami di sangue impeccabili, si sente in forma, ha un'energia che molti quarantenni gli invidiano. Marco invece ha iniziato a collezionare farmaci sul comodino, visite specialistiche nel calendario, e il suo medico gli parla con quel tono gentile ma fermo che non promette niente di buono. Ora, come mai questa differenza se partivano dallo stesso livello, se avevano le stesse cure, gli stessi dottori, le stesse possibilità economiche? Per capirlo dobbiamo entrare nel loro mondo invisibile, cioè dobbiamo guardare l'idea che ciascuno dei due si è messo e si è tenuto abbracciato forte forte in testa. E partiamo da Marco, che ha un'idea alla quale lui è affezionatissimo. L'idea è: si vive una volta sola. Si vive una volta sola, e gli piace talmente tanto questa idea che se l'è pure tatuata. E non è che abbia torto del tutto, nel senso che sapersi concedere dei momenti di piacere e leggerezza è parte di una vita sana, nessuno lo mette in discussione. Il problema è che per Marco quella frase ha smesso di essere un promemoria per godersi bei momenti ed è diventata invece un pensiero rigido, un vero e proprio mantra, una filosofia di vita. E quindi diventa un filtro fisso attraverso il quale lui interpreta ogni singola scelta. E quando si vive una volta sola, diventa il tuo principio guida automatico, guarda, accadono degli effetti collaterali non del tutto positivi, perché
Ora, Marco è uno che non è che si lascia andare completamente, cioè Marco è uno che continua a fare la sua crioterapia, a prendere gli integratori, fa i protocolli, bla bla bla, è dentro il mondo della longevità a tutti gli effetti, però il punto è un altro, è che accanto a tutto questo, quell'idea nella sua testa è lì, c'è e lavora in direzione opposta e lui non se ne accorge. Cos'è che succede nella pratica? Succede che quel dolce in più a ogni pasto non è più una scelta consapevole, ma diventa un ma sì, dai, lo so che il medico mi ha detto di fare attenzione, ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? E quindi succede che rimanda all'allenamento non perché il suo corpo abbia davvero bisogno di recupero, ma perché è più facile e, diciamocelo, è anche più piacevole, no? E quindi stare sul divano a guardare una serie è molto più rilassante e meno sbattimento che andare in palestra. E quindi poi succede che magari si promette di andare a dormire almeno 7 ore, però poi arriva la sera e insomma un po' scroll su Instagram, un messaggio in più su WhatsApp, una puntata ancora, una serie su Netflix, insomma alla fine va a letto alle 2. Ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? Quindi godiamocela. Ecco, Marco non ha smesso di occuparsi della sua salute, ma le cose che fa, le fa meno, oppure le fa a metà e ci affianca soprattutto delle scelte quotidiane che almeno in parte ne cancellano i benefici. È un po' come fare un versamento in banca la mattina e poi un prelievo dello stesso importo la sera. Il saldo non si muove, anzi, con le commissioni vai pure in perdita. Quindi il problema vero è che non è il singolo episodio a fare il danno, ma è quella idea ripetuta ogni giorno in automatico che va a rinforzare la parte impulsiva e indebolisce invece quella che pianifica, quella che costruisce, la parte che guarda avanti. È un po' come mettere su 0,5 chilo al mese. Non lo noti mai nel singolo giorno, però dopo 10 anni la traiettoria è cambiata un bel po'. E Marco non sa spiegarsi come ci è arrivato. Dall'altra parte abbiamo Andrea, che, come abbiamo visto, parte dallo stesso punto di Marco, stessa età, stesse informazioni, stesse risorse, stesso interesse per la longevità, ma nella sua testa gli gira un'idea ben diversa. Lui è convinto del fatto che non è vero che si vive una volta sola. Lui dice si muore una volta sola, si vive invece tutti i giorni. Sembra un innocente e poco significativo gioco di parole? E invece no, questo è un bivio. Per Andrea si vive tutti i giorni e si vive tutti i giorni significa una cosa precisa. Ogni giorno è un'occasione per vivere bene oggi, ma anche per preparare il miglior terreno possibile a se stesso di domani e poi di dopodomani e dell'anno prossimo. Quindi Andrea sa che si muore una volta sola e proprio per questo cerca di lavorare oggi affinché quel momento arrivi il più in là possibile. Ecco che questa idea gli allunga l'orizzonte temporale, crea una continuità tra lui di oggi e lui di domani, come se fossero due alleati impegnati nello stesso progetto. E il progetto è semplice, no? La qualità e la durata della sua vita. Oh, Andrea non è certo un monaco zen, diciamolo, non è uno che rinuncia a tutto. Si gode la cena fuori, si gode il dolce quando ne ha voglia, si gode la serata sul divano. La differenza è che quando prende queste decisioni, le prende sapendo che sono delle eccezioni e non la regola. Quindi non ha bisogno di giustificarsele con un si vive una volta sola, perché non le vive come delle trasgressioni da cui assolversi, ma le vive come scelte consapevoli dentro una visione più ampia. E cos'è che cambia nel concreto? Beh, cambia che quando Andrea salta un allenamento non apre la porta a una settimana di divano, ma si dice, ok, oggi riposo, domani riprendo e domani in effetti riprende per davvero, oppure quando arriva la sera e il telefono lo chiama dal comodino, lui riesce a lasciarlo giù, non sempre, magari, perché nessuno è un robot, però lo fa più spesso di Marco, del suo amico. Perché? Perché ha in testa un'idea nella quale crede fermamente, che gli ricorda. Quello che fai stasera ha un effetto su come ti sentirai domattina. E come ti senti domattina ha un effetto su come vivrai, in fin dei conti, i prossimi 20 anni, mattina dopo mattina, no? Allora, Andrea non vive le scelte sane come delle rinunce, ma le vive come degli investimenti.
È un po' la stessa differenza che c'è tra uno che mette via i soldi ogni mese pensando che palle, non posso spendere niente, e uno che invece mette via dei soldi pensando io sto costruendo la mia libertà futura. Stessa azione, idea diversa, esperienza di vita completamente diversa. Ora, usciamo da questa storia, usciamo dalla storia di Marco, di Andrea, guardiamo le cose dall'alto, perché quello che vale per questi due amici in realtà vale per chiunque si interessi di salute e di longevità, a qualsiasi livello, cioè vale per chi spende migliaia di euro in integratori e biohacking, ma poi magari non riesce a dire di no al terzo aperitivo della settimana, vale per chi si iscrive in palestra a gennaio con le migliori intenzioni del mondo e a marzo magari ha già mollato, vale per chi legge tutti i libri sulla nutrizione, poi però arriva a tavola e lascia che sia l'impulso del momento a decidere cosa fare e cosa non fare, vale per chi va dal medico, riceve delle informazioni chiare, giuste, giustissime, e però tre giorni dopo ha già dimenticato tutto perché la vocina nella sua testa gli dice che alla fine bisogna anche godersi la vita. Insomma, il meccanismo è sempre lo stesso. E qual è la cosa incredibile? Che noi, io, te, tutti noi, viviamo in un'epoca straordinaria per la scienza della longevità. Tu hai a disposizione delle tecnologie, delle conoscenze, degli strumenti che i tuoi nonni non potevano ma nemmeno lontanamente immaginare. Oggi tutto questo costa ancora molto, quindi è ancora un mondo per pochi, diciamolo, ma la tendenza

0: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

0: Conoscere per sapere.
1: 5 errori decisionali che fai ogni giorno senza accorgertene. Matteo Dal Fiume.
2: 5 errori decisionali che fai ogni giorno senza accorgertene. Noi tendiamo a pensare che gli errori siano il risultato di grandi scelte sbagliate. Invece spesso sono causati da microerrori sistematici nel nostro processo decisionale quotidiano. Ecco 5 tra i peggiori errori decisionali che fai ogni giorno. 1. Parti dalla soluzione invece che dal problema. Spesso diciamo, devo fare questo, senza aver esplicitato il problema o quali trade-off saremmo disposti ad accettare. Rimaniamo incerti sulle nostre decisioni perché non abbiamo esplicitato i criteri per valutare se sono accettabili o meno. 2. Valuti le opzioni in base all'ordine in cui si presentano. La prima diventa il riferimento che poi influenza la valutazione sulle successive. Per esempio, se cerchi casa, prendi la prima che vedi come riferimento e senza accorgertene valuti tutte le altre su quella invece che su criteri generali. 3. Non consideri l'incertezza. Pensi in termini deterministici. Pensi, se faccio X, succede Y. Pensi, se dico questa cosa, quella persona reagirà in questo modo. Non dovresti chiederti, se faccio X, ottengo Y? Ma, di quanto sale la probabilità di ottenere Y se faccio X? 4. Ottimizzi le decisioni su ciò che è misurabile e non su ciò che conta. Per esempio, valuti quante ore a settimana ti alleni invece che la qualità degli allenamenti. Succede perché ciò che è misurabile è anche cognitivamente più accessibile, anche se poi non è quello che conta davvero. 5. Non costruisci memoria decisionale. Ogni volta riparti come fosse la prima. Non hai uno storico degli errori che hai fatto e di che cosa invece ha funzionato.
3: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere.
4: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Aura Battle, da TikTok alle piazze, il trionfo del disagio. Matteo Gracis.
1: Io ve l'avevo detto 2 anni fa, con questo video dal titolo inequivocabile "Chiudete TikTok prima che sia troppo tardi". Ecco, adesso è troppo tardi. Sì, perché sono arrivate le Aura Battle. Parliamo di un fenomeno, se così si può definire, nato proprio su TikTok la scorsa estate in Sud America e da poco approdato anche in Europa. In Spagna sta letteralmente spopolando. E indovinate un po'? Ora è arrivato anche in Italia. Che cos'è un Aura Battle o battaglia dell'aura? In teoria si tratta di una sfida a chi ha più aura, dove per aura si dovrebbe intendere qualche misteriosa energia, un insieme di carisma, presenza scenica e capacità di apparire fighi. In realtà sembrano sfide tra persone con problemi motori, ma soprattutto mentali, o semplicemente con problemi. Questi video su TikTok collezionano milioni o in alcuni casi decine di milioni di visualizzazioni. E d'altronde, lo vedete anche voi dalle immagini, anche la partecipazione del pubblico dal vivo lascia intendere che sia un qualcosa che affascina un tot di persone. Ora, io non voglio sembrare esageratamente critico o polemico. Di norma trovo limitato giudicare usi e costumi, per quanto discutibili, di altre generazioni. Però questa non può neanche essere la scusa per evitare qualsiasi analisi critica. Signori miei, qui siamo, mi sembra, palesemente e oggettivamente di fronte alla fotografia perfetta del declino culturale di una società che ha trasformato il nulla, o peggio l'idiozia più totale, in una competizione. Non conta ciò che sai fare, ciò che costruisci, ciò che pensi o ciò che sei realmente. Conta come appari per quei pochi secondi necessari a conquistare l'attenzione, lo stupore o peggio a creare una sorta di imbarazzo compiacente del pubblico. Cioè un qualcosa per cui di norma ci si vergognerebbe, ovvero fare l'imbecille in pubblica piazza, è diventata una disciplina da sfida urbana. Più ti rendi ridicolo, più hai la possibilità di portarti a casa ovazioni dal vivo e visualizzazioni online. Sinceramente non ho altro da aggiungere, anche perché mi sembra di infierire. È chiaro che il problema non sono questi ragazzini, ma tutto ciò che li ha portati a rendersi ridicoli senza rendersene conto. E TikTok, lo ripeto e lo ribadisco, in questo tracollo è il principale responsabile. Oh, poi, non c'è niente di male a scherzare, fare un po' gli scemi tra amici, non prendersi troppo sul serio e cose del genere. Ma qui, a mio parere, parliamo di tutt'altra cosa.
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Vaccini, effetti collaterali, decine di migliaia di morti, miocarditi e pericarditi. Dottor Maurizio Federico, Istituto Superiore Sanità.
1: In commissione Covid scoppia bomba eppure tutti zitti. Zitte le virostar, zitti i giornaloni, zitte le televisioni. Eppure sentite cosa dice, anzi vi faccio ascoltare solo un piccolo estratto, del ricercatore Maurizio Federico, che non è uno qualsiasi, è a capo del Dipartimento di Ricerca dei Vaccini dell'Istituto Superiore di Sanità. Ascoltiamolo.
2: Andiamo a vedere nel 2024 cosa pubblicano i ricercatori di Moderna. Riportano i ricercatori di Moderna di decine di migliaia di morti, riportano soprattutto per quanto riguarda gli effetti collaterali, veniva su già il discorso della miocardite e delle pericarditi in maniera statisticamente significativa. Quindi Moderna stessa nel 2024 già ammetteva questo problema come un dato di fatto.
1: Avete capito? Altro che vaccini sicuri e efficaci, ma cosa andavano ripetendo in TV le virostar? Che questi vaccini erano assolutamente sicuri, che non provocavano effetti avversi, che gli effetti avversi erano un'invenzione dei cosiddetti Novax. E dove sono ora a commentare le parole di Maurizio Federico?
0: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
3: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Il modello Polonia, Silver Nervuti.
2: In gran parte d'Europa e anche in Italia c'è una sensazione sempre più diffusa. La percezione dell'insicurezza sta salendo e i reati di strada, dopo il calo del periodo pandemico, sono tornati a far parlare di sé. Eppure c'è un grande paese europeo che da oltre 20 anni sta andando in controtendenza, la Polonia. Lì il tasso di criminalità continua a scendere in modo costante e i reati gravi sono ai minimi storici. Ma come ci sono riusciti? Non c'è una sola risposta, ma una catena di fattori ben precisi. Il primo è puramente economico. Dal 2000 ad oggi il reddito medio dei polacchi è aumentato e la disoccupazione è praticamente crollata sotto il 3%. Meno del 3%.

100% di disoccupazione. Quando il benessere generale sale e il lavoro non manca, i reati contro il patrimonio scendono di conseguenza, no? Meno disperazione equivale anche a meno criminalità predatoria. Il secondo fattore è la risposta dello Stato. La polizia polacca ha un tasso di risoluzione dei reati tra i più alti d'Europa. Individua i responsabili per il 70% dei reati totali e per gli omicidi la percentuale sfiora il 99%. Chi delinque sa che con ogni probabilità verrà preso. Il terzo punto riguarda la gestione dei flussi. La Polonia ha accolto milioni di lavoratori stranieri irregolari, mantenendo però la quota di reati commessi da immigrati su livelli storicamente bassi rispetto alla popolazione residente. E poi c'è il quarto elemento, il più discusso e politico. Dal 2021, di fronte alla crisi dei migranti orchestrata al confine con la Bielorussia, Varsavia ha scelto la linea dura. Migliaia di soldati a presidio delle frontiere, barriere fisiche e la sospensione temporanea dei diritti d'asilo in alcune aree di confine. Una scelta duramente contestata da associazioni come questa e questa, ma di fatto tollerata dalle istituzioni europee per ragioni di sicurezza e geopolitica. A questo punto la domanda sorge spontanea. E l'Italia? Giusto per fare un paragone. L'Italia vive una realtà completamente diversa. Negli ultimi 20 anni, mentre in Polonia la ricchezza cresceva, da noi il reddito reale delle famiglie è diminuito. Avere un lavoro oggi non garantisce automaticamente il benessere. Sul fronte del controllo del territorio, l'Italia ha dimostrato di saper applicare una presenza capillare quando vuole. Lo abbiamo visto chiaramente durante le restrizioni della pandemia. Ma nella vita di tutti i giorni, nelle stazioni e nelle periferie delle grandi città, la percezione dei cittadini è molto diversa. Quando poi si analizzano i dati sull'immigrazione, emergono numeri chiari. Gli stranieri regolarmente residenti in Italia producono, sì, ricchezza, lavorano e contribuiscono, sì, in modo determinante al PIL. Ma la nota negativa è che guardando ai dati generali delle forze dell'ordine su segnalazioni e denunce, gli stranieri, pur essendo circa il 9% della popolazione residente, rappresentano il 32% dei detenuti nelle nostre carceri, l'abbiamo già detto 1000 volte, cioè 1 su 3. Perché succede questo? La spiegazione non è ideologica, ma socio-economica. Chi entra regolarmente per lavorare ha un reddito, una posizione legale e una vita da tutelare, quindi ha un tasso di criminalità bassissimo. Chi invece si trova sul territorio in modo irregolare, senza possibilità di lavorare legalmente, finisce quasi sempre ai margini della società, dove la necessità di delinquere aumenta in modo esponenziale e che anche se gli dovesse andare male, verrà trattato comunque sempre meglio che nel suo paese. La logica suggerirebbe quindi una ricetta chiara. Per ridurre la microcriminalità servono più sviluppo economico, controlli certi e il blocco degli ingressi irregolari, proprio come ha fatto la Polonia. Resta solo un piccolo, enorme dettaglio geografico. La Polonia deve controllare un confine terrestre delimitato. L'Italia ha oltre 8.000 km di coste spalancate sul Mediterraneo e applicare la stessa ricetta qui è tutta un'altra storia. Eppure c'è un paradosso che fa riflettere. Durante la pandemia abbiamo visto elicotteri, droni, pattuglie capaci di beccarti sulla spiaggia anche se provavi a mimetizzarti da pedalò e nessuno poteva sfuggire. Oggi invece scopriamo che 8.000 km di coste sono una specie di triangolo delle Bermuda. Impossibile vedere chi arriva. Ma il punto è uno solo. Dal mare non arrivano su una Ferrari ai 300 all'ora. Arrivano su carrette di legno a 2 nodi di velocità, cioè 4 km orari. Quindi, dai, non è mai stata una questione di geografia. Se non li vedi, è perché non li vuoi vedere. Puff!

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Mai rimuginare sui disagi. Canale Edizioni Rizza.
2: Si è creata una maledizione dentro di noi. Una maledizione collettiva, sempre più diffusa. Il rimuginare. Rimuginare significa commentare col pensiero ciò che nella nostra vita riteniamo che non vada bene. Rimuginiamo anche su ciò che va bene. Rimuginiamo sulle relazioni, rimuginiamo sul rapporto con i figli, rimuginiamo sul lavoro, rimuginiamo sulla felicità. E così conosciamo dell'anima soltanto il cassetto di superficie. Quello dove vivono i pensieri. Dopo un po' sapete cosa succede rimuginando? Che ci sembra che il nostro essere sia soltanto un essere pensieroso. Si perde la spontaneità, si perde la naturalezza, si perdono le novità, si perde la gioia di stare con se stessi. Francesca mi scrive dicendomi: adesso voglio incominciare ad amarmi. Mi sono accorta che io non mi sono mai veramente amata. Via tutte queste parole. Via. Il mio commento disturba i processi psichici profondi, che sono quelli su cui si basa il nostro viaggio verso noi stessi. Quando tu commenti gli stati d'animo, tu li stai rendendo permanenti. Bisogna averlo ben chiaro. Quando io commento la tristezza, le attribuisco una causa, io le tolgo la forza. La tristezza viene non per quello che ti è successo. Viene perché sei vivo e qualcosa dentro di te di vivo ti intristisce per aprire le porte a un'altra persona. Quando sei triste ti accorgi che le cose che facevi prima non le fai più o ne fai di meno. Quando sei triste arriva un sentimento che blocca tutti i pensieri. La tristezza è la liberazione dall'eccesso dei pensieri. Benedetta tristezza. Ma vi rendete conto che siamo un mondo che vuol ridere tutto il tempo? La tristezza corregge. Certo che se noi la bandiamo come fosse una malattia, noi la vedremo aumentare sempre di più, perché la tristezza viene per correggere degli stati mentali che hanno preso il sopravvento su di te, il pensare troppo.
3: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere. Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ti hanno ingannato sulla spremuta d'arancia a colazione, dottor Roy De Vita.
3: Il succo d'arancia a colazione non lo si beve né per motivi di salute né per tradizione. Lo si beve per una campagna pubblicitaria. Questi fatti. 1916, i coltivatori di arance in California stavano fallendo perché se ne producevano troppe. La California Fruit Growers Exchange chiama allora un pubblicitario per cercare di salvare il settore. Albert Lasker. Lasker prepara la sua strategia e non si inventa una bugia sulla salute, fa una cosa diversa. Cambia la forma del consumo. Dice

coltivatori, smettete di vendere l'arancia come un frutto, vendetela come una bevanda. Per mangiare un'arancia ci metti tempo e ne mandi giù una. Per fare un bicchiere di spremuta te ne servono almeno tre. In un secondo Lasker ha triplicato la domanda di mercato senza che nessuno si fosse messo a mangiare più frutta. Poi piazzò uno spremiagrumi a pochi centesimi in ogni casa americana e poi arrivò il capolavoro. Associare al caffè del mattino la spremuta d'arancia. Manifesti, riviste, campagne pubblicitarie. Nel giro di pochi anni bere la spremuta a colazione smette di essere una scelta e diventa un'abitudine di sempre. La scienza però ci dice una cosa che Lasker non ti ha detto. Mangiando un'arancia intera assumi anche la sua fibra, che rallenta l'assorbimento degli zuccheri. L'indice glicemico è basso, è intorno ai 40, ma bevendo tre arance spremute in un bicchiere e non mangiandole, quella fibra non l'assumi più. E gli stessi zuccheri arrivano in circolo molto più in fretta e l'indice glicemico quasi raddoppia fino a 66. Non è il succo ad avere più zucchero, è il tuo corpo ad assorbirlo troppo velocemente. Lasker ha creato un mercato geniale per l'agricoltura, ma una pessima abitudine per la tua salute metabolica. Quando domani mattina verserai quel succo, ricorda che non stai seguendo una tradizione e non stai facendo una scelta salutare. Stai eseguendo una strategia di marketing fatta un secolo fa e così ben riuscita da farti dimenticare che è stata sempre e soltanto marketing. Io sono Roy De Vita, chirurgo, e il mio lavoro è operare, ma anche ogni tanto togliere le bende dagli occhi.

0: I bet you look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: 5 errori decisionali che fai ogni giorno senza accorgertene. Matteo Dal Fiume.
4: 5 errori decisionali che fai ogni giorno senza accorgertene. Noi tendiamo a pensare che gli errori siano il risultato di grandi scelte sbagliate. Invece spesso sono causati da micro errori sistematici nel nostro processo decisionale quotidiano. Ecco 5 tra i peggiori errori decisionali che fai ogni giorno. 1. Parti dalla soluzione invece che dal problema. Spesso diciamo, devo fare questo, senza aver esplicitato il problema o quali trade-off saremmo disposti ad accettare. Rimaniamo incerti sulle nostre decisioni perché non abbiamo esplicitato i criteri per valutare se sono accettabili o meno. 2. Valuti le opzioni in base all'ordine in cui si presentano. La prima diventa il riferimento che poi influenza la valutazione sulle successive. Per esempio, se cerchi casa, prendi la prima che vedi come riferimento e senza accorgertene valuti tutte le altre su quella invece che su criteri generali. 3. Non consideri l'incertezza. Pensi in termini deterministici. Pensi, se faccio X, succede Y. Pensi, se dico questa cosa, quella persona reagirà in questo modo. Non dovresti chiederti, se faccio X, ottengo Y? Ma, di quanto sale la probabilità di ottenere Y se faccio X? 4. Ottimizzi le decisioni su ciò che è misurabile e non su ciò che conta. Per esempio, valuti quante ore a settimana ti alleni invece che la qualità degli allenamenti. Succede perché ciò che è misurabile è anche cognitivamente più accessibile, anche se poi non è quello che conta davvero. 5. Non costruisci memoria decisionale. Ogni volta riparti come fosse la prima. Non hai uno storico degli errori che hai fatto e di che cosa invece ha funzionato.
5: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Radio Libera. Libera la mente.
1: One, two, three.

0: I vaccini Covid sono armi chimiche. È ora dell'accusa. Dottor Gabriele Segalla.
1: Allora, dopo aver sentito quell'ignobile comunicato del gruppo PD, ho deciso di premettere una frase, anche se mi costerà qualche secondo, alla mia presentazione. Oggi siamo qui per chiudere definitivamente l'epoca della difesa e aprire quella dell'accusa. Fino ad oggi ai cittadini danneggiati è stato chiesto l'impossibile, dimostrare cioè caso per caso, con procedure estenuanti, esami complessi e costosi, il nesso causale tra la somministrazione del vaccino e il danno subito. I miei 4 studi, pubblicati in peer review, scusate l'autoreferenzialità, a tutt'oggi incontestati a livello internazionale, ribaltano completamente la prospettiva medica e giuridica. Abbiamo prove inconfutabili che Pfizer ha inserito gravi falsità ideologiche e analitiche nei documenti preclinici decisivi per la valutazione della sicurezza e l'autorizzazione all'immissione in commercio. Il mio 4 studio ha dimostrato che hanno mentito sulla natura chimica e tossicologica di alcuni metaboliti generati dal loro vaccino a mRNA. Hanno aggirato test fondamentali di farmacocinetica presentando dati mendaci e non verificabili. Quando si dimostra che un preparato medicinale

0: un prodotto difettoso e intrinsecamente pericoloso il nesso di causalità biologico e biochimico è già scritto nella formula stessa di quel farmaco imperfetto ai sensi dell'articolo 443 del codice penale. Non siamo più noi a dover dimostrare come il proiettile abbia causato il danno. E chi ha progettato e autorizzato l'arma chimica a dover spiegare perché hanno inserito componenti che aggrediscono le cellule in quel modo e perché ne hanno nascosto la reale identità chimica e tossicologica nei dossier regolatori? Sul piano del diritto, questo significa una sola cosa, il totale ribaltamento dell'onere della prova. La relazione speciale. La relazione speciale numero 19/2022 della Corte dei Conti europea parla chiaro. L'immunità del fabbricante decade in caso di dolo, negligenza grave o violazione delle buone prassi di fabbricazione dell'Unione Europea. Pertanto, la dimostrazione della fallacità del prodotto determina in quanto tale il risarcimento del danno, bypassando in blocco la necessità dell'onere della prova a carico del singolo cittadino. Davanti a prove così schiaccianti, resta solo, purtroppo, un ultimo grosso ostacolo da abbattere: il silenzio delle istituzioni, il silenzio della magistratura. La Costituzione italiana non ammette questo vuoto di giustizia. L'articolo 112 stabilisce in modo perentorio che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. L'azione penale non è una scelta opzionale, è un dovere istituzionale supremo. La scienza fornisce gli elementi, fornisce i dati e le prove materiali. L'indagine della magistratura verifica e accerta i fatti. Il processo attribuisce le responsabilità civili e penali. L'articolo 112 della Costituzione esclude il silenzio, esclude l'inazione, esclude la protezione dei colpevoli. I nostri avvocati hanno ora in mano gli strumenti scientifici per imporre il ribaltamento dell'onere della prova e scardinare lo scudo legale delle case farmaceutiche. I magistrati hanno il dovere costituzionale di aprire le indagini e procedere. La scienza indipendente ha fornito le prove. Ora la giustizia faccia il proprio dovere, procedendo spedita sul suo cammino nella luce però della Costituzione italiana. Grazie.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.

Ma è che per Marco quella frase ha smesso di essere un promemoria per godersi bei momenti ed è diventata invece un pensiero rigido, un vero e proprio mantra, una filosofia di vita. E quindi diventa un filtro fisso attraverso il quale lui interpreta ogni singola scelta. E quando si vive una volta

È che per Marco quella frase ha smesso di essere un promemoria per godersi i bei momenti ed è diventata invece un pensiero rigido, un vero e proprio mantra, una filosofia di vita. E quindi diventa un filtro fisso attraverso il quale lui interpreta ogni singola scelta. E quando si vive una volta sola, diventa il tuo principio guida automatico, guarda, accadono degli effetti collaterali non del tutto positivi, perché ora, Marco è uno che non è che si lascia andare completamente, cioè Marco è uno che continua a fare la sua crioterapia, a prendere gli integratori, fa i protocolli, bla bla bla, è dentro il mondo della longevità a tutti gli effetti, però il punto è un altro, è che accanto a tutto questo, quell'idea nella sua testa è lì, c'è e lavora in direzione opposta e lui non se ne accorge. Cos'è che succede nella pratica? Succede che quel dolce in più a ogni pasto non è più una scelta consapevole, ma diventa un ma sì, dai, lo so che il medico mi ha detto di fare attenzione, ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? E quindi succede che rimanda all'allenamento non perché il suo corpo abbia davvero bisogno di recupero, ma perché è più facile e, diciamocelo, è anche più piacevole, no? E quindi stare sul divano a guardare una serie è molto più rilassante e meno sbattimento che andare in palestra. E quindi poi succede che magari si promette di andare a dormire almeno 7 ore, però poi arriva la sera e insomma un po' scroll su Instagram, un messaggio in più su WhatsApp, una puntata ancora, una serie su Netflix, insomma alla fine va a letto alle 2. Ma in fin dei conti si vive una volta sola, o no? Quindi godiamocela. Ecco, Marco non ha smesso di occuparsi della sua salute, ma le cose che fa, le fa meno, oppure le fa a metà e ci affianca soprattutto delle scelte quotidiane che almeno in parte ne cancellano i benefici. È un po' come fare un versamento in banca la mattina e poi un prelievo dello stesso importo la sera. Il saldo non si muove, anzi, con le commissioni vai pure in perdita. Quindi il problema vero è che non è il singolo episodio a fare il danno, ma è quella idea ripetuta ogni giorno in automatico che va a rinforzare la parte impulsiva e indebolisce invece quella che pianifica, quella che costruisce, la parte che guarda avanti. È un po' come mettere su 0,5 chilo al mese. Non lo noti mai nel singolo giorno, però dopo 10 anni la traiettoria è cambiata un bel po'. E Marco non sa spiegarsi come ci è arrivato. Dall'altra parte abbiamo Andrea, che, come abbiamo visto, parte allo stesso punto di Marco, stessa età, stesse informazioni, stesse risorse, stesso interesse per la longevità, ma nella sua testa gli gira un'idea ben diversa. Lui è convinto del fatto che non è vero che si vive una volta sola. Lui dice si muore una volta sola. Si vive invece tutti i giorni. Sembra un innocente e poco significativo gioco di parole? E invece no, questo è un bivio. Per Andrea si vive tutti i giorni e si vive tutti i giorni significa una cosa precisa. Ogni giorno è un'occasione per vivere bene oggi, ma anche per preparare il miglior terreno possibile a se stesso di domani e poi di dopodomani e dell'anno prossimo. Quindi Andrea sa che si muore una volta sola e proprio per questo cerca di lavorare oggi affinché quel momento arrivi il più in là possibile. Ecco che questa idea gli allunga l'orizzonte temporale, crea una continuità tra lui di oggi e lui di domani, come se fossero due alleati impegnati nello stesso progetto. E il progetto è semplice, no? La qualità e la durata della sua vita. Oh, Andrea non è certo un monaco zen, diciamolo, non è uno che rinuncia a tutto. Si gode la cena fuori, si gode il dolce quando ne ha voglia, si gode la serata sul divano. La differenza è che quando prende queste decisioni, le prende sapendo che sono delle eccezioni e non la regola. Quindi non ha bisogno di giustificarsele con un si vive una volta sola, perché non le vive come delle trasgressioni da

0: Radio Libera. Seguici in Visual Radio su www.radiolibera.fm.
1: Da comodino lui riesce a lasciarlo giù, non sempre, magari, perché nessuno è un robot, però lo fa più spesso di Marco, del suo amico. Perché? Perché ha in testa un'idea nella quale crede fermamente, che gli ricorda: quello che fai stasera ha un effetto su come ti sentirai domattina, e come ti senti domattina ha un effetto su come vivrai, in fin dei conti, i prossimi 20 anni, mattina dopo mattina, no? Allora, Andrea non vive le scelte sane come delle rinunce, ma le vive come degli investimenti. È un po' la stessa differenza che c'è tra uno che mette via i soldi ogni mese pensando "che palle, non posso spendere niente" e uno che invece mette via dei soldi pensando "io sto costruendo la mia libertà futura". Stessa azione, idea diversa, esperienza di vita completamente diversa. Ora, usciamo da questa storia, usciamo dalla storia di Marco, di Andrea, guardiamo le cose dall'alto, perché quello che vale per questi due amici in realtà vale per chiunque si interessi di salute e di longevità, a qualsiasi livello, cioè vale per chi spende migliaia di euro in integratori e biohacking, ma poi magari non riesce a dire di no al terzo aperitivo della settimana, vale per chi si iscrive in palestra a gennaio con le migliori intenzioni del mondo e a marzo magari ha già mollato, vale per chi legge tutti i libri sulla nutrizione, poi però arriva a tavola e lascia che sia l'impulso del momento a decidere cosa fare e cosa non fare, vale per chi va dal medico, riceve delle informazioni chiare, giuste, giustissime, e però 3 giorni dopo ha già dimenticato tutto perché la vocina nella sua testa gli dice che alla fine bisogna anche godersi la vita. Insomma, il meccanismo è sempre lo stesso. E qual è la cosa incredibile? Che noi, io, te, tutti noi viviamo in un'epoca straordinaria per la scienza della longevità. Tu hai a disposizione delle tecnologie, delle conoscenze, degli strumenti che i tuoi nonni non potevano ma nemmeno lontanamente immaginare. Oggi tutto questo costa ancora molto, e quindi è ancora un mondo per pochi, diciamolo, ma la tendenza

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.